cuginetto e la mia cuginetta, dice stupefatto alla vecchia signora. Babar bacia Arturo e Celeste, poi va a comprare per loro due bei vestiti.

Frattanto, nella foresta, gli elefanti cercano e chiamano Arturo e Celeste e le loro mamme. Sono preoccupatissime.

Fortunatamente, nel volare sulla città, un vecchio marabù li ha visti. Subito vola ad avvertire gli elefanti. Le mamme di Arturo e Celeste partono per cercarli verso la città. Ah, sono contentissime quando li ritrovano, ma nonostante ciò li sgridano per essere scappati.

Babar si decide a partire con Arturo, Celeste e le loro mamme e a rivedere la grande foresta. Tutto è pronto per la partenza. Babar bacia la sua vecchia amica e le promette di ritornare. Mai la scorderà. La vecchia signora resta sola, triste, pensa: quando rivedrò il mio piccolo Babar?

Sono partiti. Le mamme non trovano posto nell'auto. Corrono dietro e alzano le trombe per non respirare la polvere.

Il giorno stesso, ahimè, il re degli elefanti, durante una passeggiata, ha mangiato un fungo cattivo.

avvelenato, è stato molto ammalato. Tanto ammalato che ne è morto.

una grande disgrazia. Dopo la sepoltura, gli elefanti anziani si sono riuniti per scegliere il nuovo re. Proprio in quel momento sentono un rumore, si voltano e cosa vedono? Babar che arriva a bordo della sua auto e tutti gli elefanti che accorrono gridando: eccoli, eccoli, sono tornati, buongiorno Babar, buongiorno Arturo, buongiorno Celeste, che bei vestiti, che bell'auto. Allora Cornelius, l'elefante più vecchio, dice con voce tremante: ehi, buoni amici, visto che cerchiamo un re, perché non sceglie re Babar? Torna dalla città, ha imparato molto frequentando gli uomini, diamogli la corona. Tutti gli elefanti trovano che Cornelius ha parlato molto saggiamente e attendono la risposta di Babar. Vi ringrazio tutti quanti, dice allora quest'ultimo, ma prima di accettare devo dirvi che durante il viaggio in auto Celeste ed io ci siamo fidanzati. Se divengo il vostro re, sarà lei la vostra regina. Viva la regina Celeste! Viva il re Babar! Gridano tutti gli elefanti senza esitare. E fu così che Babar divenne

Gli invitati cominciano ad arrivare. Il dromedario, incaricato di comprare in città begli abiti nuziali, li porta appena in tempo per il matrimonio.

della regina celeste. Felici sognano la loro felicità. Ora tutto dorme.

0: Fine.
1: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato Storia di Babar l'elefantino. Voce recitante Paolo Poli. Orchestra regionale della Toscana, direttore Alessandro Pinzauti. Antonin Dvorak. L'arcolaio d'oro, opera 109. Poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben. Orchestra filarmonica ceca, direttore Václav Neumann.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato L'arcolaio d'oro, poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann. Sergei Prokofiev. L'amore delle tre melarance. Suite, opera 33 bis. I comici. Il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte. Marcia. Scherzo. Il principe e la principessa. La fuga. London Symphony Orchestra. Direttore Sir Neville Mariner.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato L'amore delle tre melarance, suite, opera 33 bis, London Symphony Orchestra, direttore Sir Neville Marriner, Felix Mendelssohn Bartholdy, La fiaba della bella melusina, ouverture, opera 32, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 14 giugno 1998.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La fiaba della bella Melusina, ouverture opera 32, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier, registrazione del 14 giugno 1998. Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, opera 35, suite sinfonica dalle Mille e una notte. Il mare e la nave di Sinbad. Il racconto del principe Calender. Il giovane principe e la giovane principessa. Festa a Baghdad. Il mare. La nave va a infrangersi contro una roccia sormontata da un guerriero di bronzo. Naufragio. Conclusione. Violino principale John Georgiadis. London Symphony Orchestra. Direttore Andrei Previn.

0: di Nikolai Rimsky-Korsakov. Abbiamo ascoltato Scheherazade, opera 35, suite sinfonica dalle mille e una notte. Violino principale John Georgiadis, London Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Notte di favola e di fiori. I fiori. Georges Bizet, Carmen, La fleur que tu m'avais jetée. Tenore Franco Corelli. Orchestra Wiener Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.

di Georges Bizet da Carmen, abbiamo ascoltato La fleur que tu m'avais jetée, tenore Franco Corelli, orchestra Wiener Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Robert Schumann, Fiore di loto, pianista Sergio Fiorentino.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Fiore di loto. Un pianista Sergio Fiorentino. Di autore anonimo Fior de Granato. Stornello romano elaborato a tre voci bianche da Arnaldo Boreggi. Coro di voci bianche Arcum. Maestro del coro Paolo Lucci.

Di autore anonimo abbiamo ascoltato Fior de Granato. Stornello romano elaborato a tre voci bianche da Arnaldo Boreggi. Coro di voci bianche Arcum. Maestro del coro Paolo Lucci. Piotr Ilyich Čajkovskij. Da Lo Schiaccianoci, Valzer dei Fiori. London Festival Orchestra. Direttore Henry Adolph.

Di Piotr Ilyich Čajkovskij, da Lo Schiaccianoci, abbiamo ascoltato Valzer dei Fiori, London Festival Orchestra, direttore Henry Hadolf. Johann Strauss, Rose del Sud, opera 388. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.

0: Di Johann Strauss abbiamo ascoltato Rose del Sud, opera 388, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Willy Boskowski. Abbiamo trasmesso Notte di molte favole e qualche fiore, una notte di favole e di fiori.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti fuori casa. Mario Lamberto a Budapest. Registrazione effettuata a cura della radio ungherese a Budapest presso la Concert Hall of the Academy of Music. Giuseppe Verdi. La forza del destino. Sinfonia. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto.

Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Forza del Destino. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto. Johannes Brahms. Variazioni su un tema di Haydn, opera 56A. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Haydn, opera 56A, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto. Richard Strauss, Till Eulenspiegel, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Till Eulenspiegel, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto. Registrazione effettuata a cura della radio ungherese a Budapest presso la Concert Hall of the Academy of Music. Abbiamo trasmesso Concerti fuori casa. Mario Lamberto a Budapest.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, note di classica.

di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato l'ouverture da Orfeo Zanfer, orchestra Wiener Sinfonica, direttore Bruno Weil. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, Introduction et Polonaise brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Introduction et Polonaise Brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Quinto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e L'ultima canzone. Le voci parallele sono ancora quelle dei baritoni. In questo appuntamento Leonard Warren e Renato Bruson.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone e per questo quinto appuntamento le voci parallele erano dei baritoni Leonard Warren e Renato Bruson. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi qui anche oggi davanti al microfono di RNC per la messa in onda di queste canzoni, musiche di tanti anni fa.
1: Prima sole.
2: Purtroppo la voce è quella che è, ma noi cerchiamo sempre di mettere in onda comunque questi programmi perché so che sono molto amati e seguiti dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori. Allora, benvenuti, buon ascolto di questo programma e voglio iniziare con un brano che a me piace moltissimo. Ha per titolo House of the Rising Sun, potrebbe essere un brano tradizionale, possiamo ascoltare questo brano allora perché è un brano veramente molto bello e voglio usarlo per aprire la trasmissione di oggi. Augurare a tutti buona compagnia e buon ascolto di questo brano e di tanti altri brani che ci faranno compagnia nel corso del programma di oggi.

Oggi la nostra finestra si è aperta dalla parte dove sorge il sole, infatti abbiamo ascoltato la casa dove, dalla parte della quale sorge il sole per aprire la trasmissione di oggi. E da NSU, la compagnia di Aldo, la compagnia anche di tante canzoni del tempo passato, e non devono mancare i Beatles, poi dirò anche cosa ascolteremo maggiormente nel corso del programma di oggi. Intanto io voglio uno che mi guidi l'automobile o che faccia la regia per questa trasmissione, no, solo Drive My Car, guida la mia automobile, a eseguire questo brano sono i grandissimi Beatles.

0: Relativamente breve la guida di questa automobile con i Beatles. Dream My Car guida la mia macchina, guida la mia automobile. Ho ascoltato anche dei Beatles in questa canzone, forse non è tanta conosciuta, non tanto ricordata, ma noi siamo qui apposta a RNC per ricordare tutti i giorni le canzoni di tanti anni fa. Ci rivolgiamo maggiormente alle canzoni del 1966, 66, e vogliamo ascoltare I Giganti di Amadesi a Mula. Possiamo ascoltare una canzone che ha avuto molto successo, come successo hanno avuto I Giganti. Tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: cosa pensi dell'amore?
1: Amore, amore, amore.
2: Apri il tema, Sergio.

Eravamo nel 1966, vorremmo rimanere nel 1966 abbastanza nel corso del programma di oggi. Ricordiamo che il 1966 è stato anche il fatidico anno della canzone delle più note conosciute come Bandiera Gialla, che ascolteremo più avanti nel corso del programma di oggi. Abbiamo ascoltato I Giganti in questa canzone molto nota e conosciuta dal titolo Tema. Ancora in volo, questa è una canzone però interpretata da Albano, il quale prendeva ogni tanto il volo anche lui con le sue canzoni.

un buon augurio per tutti. Forse domani mi sveglierò con il viso dolce della quiete. Una interpretazione da Albano, ancora in volo. E noi siamo ancora qui a RNC. Non vi sarete accorti, ma sono già passati 16 minuti, quasi 17 minuti di trasmissione da quando Aldo ha incominciato ogni finestra una canzone. E adesso la finestra la continuiamo ad aprire sul 1966. Possiamo ascoltare I Nomadi, perché dice qualcuno, fai sentire anche i complessi. E beh, in tante trasmissioni i complessi li abbiamo fatti sentire veramente tanto. 1966, come potete giudicare? I Nomadi.

Bono e Verona sono stati coloro che hanno avuto l'idea di questo brano ed è stato realizzato da I Nomadi. Vi ricordo che siamo nel 1966 con questa trasmissione, quasi tutte le canzoni di quell'epoca, ma non tutte, anche per dare varietà alla trasmissione stessa. Ma siccome siamo a metà della trasmissione, allora dobbiamo alzare la bandiera, e la bandiera della canzone del 1966, bandiera tanto nota e conosciuta come bandiera gialla. 1966, grande successo. Gianni Pettenati ha dato successo a questa canzone, come il successo era per la trasmissione radiofonica che aveva la stessa denominazione della canzone. Gianni Pettenati, 1966, bandiera gialla. Sì.

1966, Gianni Pettenati, questo strepitoso successo di Bandiera Gialla, un successo veramente di canzoni, e noi abbiamo ricordato e stiamo ricordando maggiormente il 1966, ma non ci fermiamo al 1966, torniamo veramente indietro, anche per dire quanto il tempo passa. E la canzone Bandiera Gialla diceva che bisognerebbe tornare a essere giovani, e per tornare a essere giovani bisogna tornare a essere innamorati, e quando si è innamorati si pensa che tutto il mondo sia pieno di amore, invece noi dobbiamo guardare il mondo pieno di amore anche se sappiamo che c'è tanto odio. 1960, Bindi ha composto insieme a Calabrese una canzone che ha per titolo Un giorno, un mese, un anno. Umberto Bindi e la sua orchestra, siamo nel 1960 e stiamo ascoltando delle canzoni del 1966, altro che un giorno, un mese, un anno, ma il tempo passa inesorabile per tutti.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione da Umberto Bindi, il quale insieme a Calabrese ha voluto comporre e mettere insieme questa canzone che ci ricorda il tempo passato, un giorno, un mese, un anno. Se qualcuno vuole guardare indietro, guardi indietro, e se qualcuno vuole vedere un giorno, un mese, un anno, avanti, guardi avanti. In effetti noi cerchiamo di mettere in onda nella trasmissione di oggi delle canzoni soprattutto degli anni 60, 1966, però così va il tema che metteremo ancora delle canzoni nella prossima trasmissione. Infatti qui a RNC Aldo mette in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, 4 trasmissioni con incisioni anche a 78 giri, solitamente lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì e domenica mettiamo in onda canzoni più recenti, come questa che risale al 1991. Pierangelo Bertoli e Zenda possono trasmettere adesso Spunta la luna dal monte, una canzone che ha avuto molto successo, però mi pare che si sia abbastanza dimenticata questa bella canzone, e noi la rimettiamo.

Ci siamo ricordato di questa canzone con Pierangelo Bertoli, Tazenda e Desamparados. Bella questa canzone anche perché era in lingua italiana come voce solista e in lingua spagnola come coro e sottofondo, e anche qui abbiamo avuto la nostra originalità. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nicchierino in Blu in compagnia di Aldo, questo programma che si svolge maggiormente nel corso di questa trasmissione alle canzoni del 1966. Tacio e Manzi hanno composto la canzone che è eseguita dai Corvi, Un ragazzo di strada. E quante sono le canzoni che sono state composte, quante sono le canzoni in tanti anni che sono state incise, e noi dalle incisioni troviamo il 1966.

canzone del 1966, una buona scelta penso per la trasmissione di oggi, ma rimaniamo ancora in quell'epoca con un grande Paolo Anka che ha cantato tante canzoni anche in lingua italiana, La Verità.

0: capitar a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: E anche oggi abbiamo terminato questo programma, siamo scivolati sui 40 minuti di trasmissione, così come tutti i giorni. Aldo da RNC Radio Nichilino Blu saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori ed appuntamento alle prossime trasmissioni in compagnia di Aldo. Rimanete sempre con noi con RNC Radio Nichilino in Blu.
3: Sorride il mondo al suo palco.
4: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC in Blu.
5: RNC, notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Anton Rubinstein, quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Umberto Clerici, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

0: Di Anton Rubinstein abbiamo ascoltato il quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino, Umberto Clerici, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Gioachino Rossini. Tancredi, atto primo. Di tanti palpiti. Tancredi e Fiorenza Cossotto. Frederica von Stade. Frederica von Stade per gli americani. Lucia Valentini Terrani.

Di Gioachino Rossini, dall'atto primo di Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti. Le voci parallele di Tancredi erano di Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani. RNC, Notte di Classica. Giovanni Battista Viotti, terzo movimento, Rondò, dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il terzo movimento Rondò dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani pianoforte, Guido Rimonda violino e direttore della Camerata Ducale. RNC Note di Classica. Verdi, Rossini, preghiere. Giuseppe Verdi dal lato quarto de I Lombardi alla prima crociata, O Signore dal tetto natio. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. Gioachino Rossini, dall'atto terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, June Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browning, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone. Registrazioni dal vivo.

Gioachino Rossini dal lato terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, June Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browne, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Decimo appuntamento. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, Dmitri Khvarostovsky, russo.

0: per il decimo appuntamento con Georg Friedrich Händel e Ombra mai fu dall'opera Serse, abbiamo ascoltato le voci parallele dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, e Dmitry Khvorostovsky, russo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Giuseppe Verdi. Ernani. Preludio e dall'atto primo Mercè, diletti amici. Ernani è Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da Ernani, abbiamo ascoltato Preludio e dall'atto primo Mercè, di Letti Amici. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: romantico. Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ucraina, una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Le forze di difesa ucraine fanno sapere di aver neutralizzato 172 dei 205 droni russi lanciati da ieri sera. In Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e diventa favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente Lula il 45%, con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Il Papa ieri dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello affinché cessino le guerre e si costruisca la pace. Appelli per la pace ieri da Assisi per le celebrazioni di San Francesco dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, e il presidente della Repubblica Mattarella. Ma ascoltiamo l'appello di Papa Leone.
2: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
1: In Spagna è attesa fra poco, in questi istanti, una dichiarazione istituzionale del premier spagnolo Sánchez dal Palazzo della Moncloa. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura, cioè luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Torniamo in Italia. Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. Tragedia a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni ha prima tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa dal decimo piano. La donna, assieme alla figlia di un anno, è riuscita a rifugiarsi in un appartamento vicino. Pare che fosse il primo episodio di violenza da parte dell'uomo. Sul caso indagano i carabinieri. Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Una sede nuova di zecca, tirata a lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione sociale nel cuore della Sicilia. Grazie ai fondi dell'8x1000 e alla Chiesa Cattolica, l'Istituto Vincenzo e Francesca Zito di Sant'Agata Militello è stato completamente riqualificato e trasformato in un centro polifunzionale della Caritas della Diocesi di Patti. Oggi ospita attività rivolte ai giovani, alle famiglie bisognose e alla comunità locale, diventando un punto di riferimento educativo e sociale.
4: A parlarne è Gabriele Miceli, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
5: È uno spazio appunto rivolto ai giovani di Sant'Agata di Militello e anche della Diocesi. Noi parliamo appunto di spazio polifunzionale. Perché spazio polifunzionale? Perché i giovani possono venire, possono incontrarsi qui, è uno spazio aperto appunto a tutti, possono venire a studiare, possono venire a organizzare incontri, seminari.
3: I volontari del servizio civile accompagnano i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, contribuendo a migliorare il rendimento scolastico e a contrastare la dispersione.
4: Ce ne parla Miriam Stazzone, volontaria del servizio civile.
6: Noi volontari di servizio civile svolgiamo questa attività di doposcuola qui presso l'Istituto Zito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aiutiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a svolgere i compiti che vengono lasciati a scuola, cercando di evitare la dispersione scolastica, migliorando il loro rendimento appunto a scuola.
3: La sede è riconosciuta come ente di accoglienza e supporto per volontari provenienti dall'Europa, permettendo esperienze formative di scambio internazionale che arricchiscono sia i ragazzi che i volontari locali.
4: A illustrare le iniziative sono Mariangela Nocifora, animatrice del progetto Policoro, e Alessio Trusso, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
7: Sono animatrice di comunità del progetto Policoro. L'obiettivo del progetto
6: è quello di unire i valori della dottrina sociale con quelli della Chiesa italiana, orientare appunto i giovani nel mondo del lavoro e quindi creare dei percorsi formativi sul mondo del lavoro che possono riguardare appunto il servizio civile universale. Oppure un altro obiettivo importante del progetto è quello di promuovere l'autoimprenditorialità. Accogliamo appunto i giovani che vogliono introdursi nel mondo del lavoro e tutte quelle che sono le loro proposte nell'ambito del microcredito.
7: Il punto locale è Eurodesk, viene ospitato anche all'interno di questi spazi che sono stati riqualificati grazie ai fondi 8x1000. Il punto locale Eurodesk è un ufficio, un punto in cui i giovani possono venire e noi possiamo accogliere le loro richieste e richieste di informazioni rispetto alle opportunità di mobilità europea e programmi europei che appunto sono messi a disposizione dei giovani.
5: I lavori sono stati tanti, lavoro di ritinteggiatura, recupero appunto di alcune parti di intonaco ammalorate, e il cambio appunto delle luci, l'acquisto dei mobili, un lavoro molto molto lungo, ma grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile farlo.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC, Torino e Provincia, 107.400, Cuneo e Provincia, 107.300.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: RNC.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per oggi per convocare elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio è in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa. La decisione di Sánchez di elezioni anticipate arriva dopo la bocciatura di venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. In Ucraina una persona è rimasta uccisa, 6 feriti in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. E c'è stato anche un massiccio attacco russo sulla regione di Odessa. Intanto l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese si prepara una potenziale aggressione delle truppe di Mosca, lo scrive in esclusiva il Financial Times. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e si candida come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45% con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze governative yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari di Times of Israel. Un giorno dopo che il governo riconosciuto a livello internazionale ha lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel e si fa sentire la stangata dell'inflazione sulle famiglie italiane.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC in blu.
1: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Benvenuti, ben ritrovati anche in questo inizio di nuova settimana. Questo lunedì 5 di ottobre 2026, le 10:13 i minuti. In questo preciso istante un buon inizio di settimana allora da parte mia. Sono Federico, quello del mattino. Fino a mezzogiorno staremo insieme in diretta attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming naturalmente sul sito rncweb.it. Allora tra poco, subito, ci occuperemo delle condizioni meteo, che cosa dobbiamo aspettarci per quanto meno la prima parte di questa nuova settimana di ottobre, se cambieranno le cose. Vedremo il dettaglio per quanto riguarda il nostro territorio regionale piemontese e poi anche lo scenario più complessivo legato a tutto il nostro paese. E poi spazio a tanto altro, ancora l'inflazione, insomma, col caso dei pomodori che hanno raggiunto prezzi record. Ma come mai? Vedremo, insomma, di capirlo, per quanto è nelle nostre capacità in questo caso, e poi tanto altro ancora nel corso della seconda ora insieme, con la panoramica sulle novità internazionali tra Medio Oriente e conflitto in Ucraina, e poi lo sport nell'ultima parte, con tante notizie che riguardano, insomma, i motori, non solo il ciclismo e anche il tennis, tutte queste discipline nel corso della nostra ultima mezz'ora insieme. Vi ricordo subito il 345 32 33 124, valido per i vostri messaggi. Per invece scriverci attraverso le email c'è diretta@rncweb.it.

E siamo pronti, prontissimi per iniziare dalle previsioni del tempo grazie al bollettino ufficiale dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ci racconta di come da quest'oggi un minimo di pressione in quota inizierà la sua discesa dalla Germania verso il nord-est del nostro paese, causando un progressivo aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e locali temporali. Domani il minimo stazionerà sull'Italia settentrionale, ma i suoi effetti si faranno più intensi in area peninsulare e insulare, mentre sul Piemonte sono attesi al più rovesci sparsi sui rilievi. Nuove precipitazioni sono attese per la giornata di mercoledì, con l'avvicinamento al Piemonte di una profonda saccatura, in questo caso in arrivo dalla Francia. Nel dettaglio, quest'oggi, lunedì 5 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio avremo la formazione di cumuli a ridosso dei rilievi in successivo transito sulle pianure. Diffusi rovesci e locali temporali sui rilievi dal mattino, di intensità generalmente debole o al più moderata. Dal pomeriggio fenomeni in estensione alle pianure, in transito da nord verso sud con valori moderati e possibili picchi localmente forti. Venti deboli, localmente moderati da nord-ovest sulle Alpi, vento marino su Appennino e Basso Piemonte orientale. Inizialmente debole, in rinforzo a moderato dalle ore centrali e poi in rotazione da est questa sera. Deboli, variabili in pianura i venti, infine fino al pomeriggio poi localmente moderati tra est e sud-est. Per quanto riguarda nel dettaglio poi le temperature previste per oggi, ad Asti 9 gradi di minima con però 27 di massima, a Cuneo 13 gradi di minima, 24 la massima, per Torino 13 gradi la temperatura minima, 27 gradi di massima. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, martedì 6 ottobre, al mattino sul Piemonte cielo soleggiato, sulle pianure nuvoloso in montagna, dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale e occidentale, possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni deboli diffuse sui rilievi, in locale sconfinamento alle prime pianure adiacenti nella giornata di domani, fenomeni moderati e a locale carattere di temporale in area appenninica dalle ore centrali, venti generalmente deboli a tutte le quote, salvo rinforzi moderati sul Piemonte orientale, estremamente variabili sulle Alpi, prevalentemente nord-orientali altrove. Il quadro per le temperature di domani, ci dicono le temperature ci dicono 12 gradi per quanto riguarda Asti, la minima, 25 la massima, a Cuneo 14 gradi di minima, 24 la massima, per Torino 14 gradi domani la minima con 26 gradi di massima.

Detto tra noi, Malik Ayan, allora continuiamo a occuparci di questo inizio di settimana dal profilo meteo, con piogge temporali, temperature in calo sul nostro paese. Insomma, l'estate si prepara ufficialmente a concludere la sua lunga stagione con la settimana che inizia quest'oggi, che segnerà una netta svolta meteo. La penisola infatti vedrà il progressivo cedimento del campo anticiclonico a favore dell'ingresso di flussi più instabili di provenienza occidentale, delineando un passaggio verso un contesto di impronta tipicamente autunnale. Il meteo.it ci conferma che i primi segnali di questa variazione si manifesteranno già nel pomeriggio di oggi, ad esempio con l'arrivo di questi primi rovesci e temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste della Toscana. Poi nella giornata di domani il quadro atmosferico si manterrà instabile sugli stessi settori del medio e alto Tirreno, in attesa di un peggioramento più strutturato a partire da metà settimana. Tra mercoledì e giovedì un sistema frontale di origine atlantica attraverserà la nostra penisola, interessando in maniera diretta gran parte delle regioni centro-settentrionali e la Campania. A causa delle elevate temperature superficiali dei bacini marittimi italiani, ancora superiori a 25 gradi, oltre quindi la media climatologica, la massa d'aria in ingresso potrebbe provocare fenomeni atmosferici a tratti anche di forte intensità. Il transito perturbato favorirà inoltre una flessione a livello termico, i valori massimi subiranno un calo stimato tra i 5 e i 7 gradi, riportandosi così su livelli più vicini alle medie del periodo, e questa dinamica potrebbe inaugurare una fase atmosferica maggiormente mobile, destinata a caratterizzare il resto della stagione autunnale.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, il suo ultimo singolo alle 10:36 minuti in questo preciso istante, lunedì 5 di ottobre, con l'inflazione che morde, i pomodori che raggiungono prezzi davvero da capogiro. A lanciare l'allarme sulle pagine del Sole 24 Ore è stato Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, che è la rete dei mercati agroalimentari italiani all'ingrosso. Le quotazioni per i pomodori di origine siciliana, punto di riferimento per l'approvvigionamento autunno-inverno, viaggiano su cifre davvero record. Il cuore di parte da una base all'ingrosso di 4,50 € al chilo, mentre il datterino arriva addirittura a toccare la soglia dei 5,80 € al chilo all'ingrosso. Di questo passo un'insalata di pomodori rischia di diventare davvero uno di quei piatti gourmet, insomma quasi da ristorante stellato, se vogliamo. Ironie a parte, la situazione è seria. Il prodotto, dice il presidente di Italmercati, parte con un prezzo che è mediamente raddoppiato in confronto a pochi mesi fa, con il risultato che il costo finale per i consumatori diventa davvero proibitivo. Le cause dietro agli aumenti sono essenzialmente due: l'ondata di caldo estremo dell'estate 2026 e l'aumento dei costi di produzione dovuto all'inevitabile caro carburanti e ai fertilizzanti. Le temperature estreme registrate nei mesi di luglio e agosto hanno letteralmente compromesso le colture e rovinato parte della qualità del raccolto, riducendo la quota commercializzabile. Per andare a coprire il vuoto di produzione interna e garantire la presenza di ortaggi sugli scaffali dei supermercati e tra i banchi dei mercati rionali, le centrali di acquisto sono state costrette ad allargare le maglie dell'importazione, quindi ricorrendo a pomodori coltivati all'estero, dalla Spagna, in Albania, ma anche dalla Turchia. Ma le cattive notizie non arrivano mai da sole, come sappiamo, no? E così i rincari travolgono anche le verdure a foglia, indivi e scarola che sfiorano i 3,80 € al chilo e scarseggiano le buste nei supermercati. La tazzina di caffè, il cui prezzo al consumo è schizzato del 44% dal 2021, da altro consumo evidenziano che il costo della polvere nera ha registrato un incremento ben superiore a quello di molti altri prodotti alimentari. I rilievi statistici evidenziano che dopo una crescita progressiva osservata tra il 2022 e il 2024, nel corso del 2025 l'impennata si è fatta più rapida.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Su RNC alle 10:45 minuti. Allora, per gli automobilisti italiani sta per arrivare una nuova incognita sul gasolio, perché oggi scade il famoso taglio di 6,1 centesimi di euro sulle accise del diesel. Verrà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo Meloni come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi. La modifica però potrebbe tradursi in nuovi rialzi dei listini da domani, martedì 6 ottobre, proprio mentre i prezzi alla pompa hanno registrato di recente una frenata dopo i forti rincari degli ultimi mesi. Senza altri interventi o compensazioni legate al nuovo meccanismo, il prezzo in alcuni distributori potrebbe aumentare di conseguenza fino a 6,1 centesimi al litro. L'effetto dei possibili rincari sarà di certo mitigato dal price cap, dal tetto al prezzo volontario, in questo caso introdotto dalle principali compagnie petrolifere in Italia. Parliamo di Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Di fatto gli automobilisti potrebbero trovarsi alle prese con rincari nelle stazioni di servizio indipendenti, quelle di piccoli operatori o dove i gestori applicano prezzi liberi non vincolati quindi al price cap. In poche parole, le accise mobili sono un meccanismo fiscale variabile che utilizza l'extragettito IVA generato dall'aumento del prezzo del petrolio per ridurre temporaneamente le accise fisse sui carburanti. Il meccanismo fu introdotto dal governo Prodi nel 2008 e poi modificato dal governo Meloni nel 2023. Il principio è semplice: quando il prezzo del petrolio del greggio aumenta, cresce anche il gettito dell'IVA, perché l'imposta viene calcolata su un prezzo che è già più alto. Una parte di questo maggior gettito può essere utilizzata per ridurre temporaneamente le accise, alleggerendo così il prezzo finale pagato dagli automobilisti. In sostanza, il sistema si autofinanzia attraverso l'extragettito fiscale generato dall'aumento del petrolio. Tornando ai costi dei carburanti, a fotografare l'andamento è il Codacons, in questo caso, secondo cui sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari a una minore spesa di circa 6,65 euro per un pieno. Sulle autostrade i ribassi sono stati ancora più consistenti, con la benzina a meno 19 centesimi, il diesel a meno 19,1 centesimi al litro, per un risparmio di circa 9,5 euro a pieno. Il problema però è che i prezzi restano al di sopra dei livelli precedenti all'escalation, no, della guerra in Iran. Secondo il Codacons, un litro di gasolio costa ancora 52,1 centesimi in più, il 30,2% in più rispetto a quel periodo. Per un pieno significa una spesa aggiuntiva in più di 26 euro. A pesare sono anche le quotazioni internazionali del petrolio, mentre la situazione in Medio Oriente continua a mantenere alta l'incertezza ovviamente sui mercati. Di fatto, nelle ultime settimane le quotazioni alla pompa hanno iniziato a diminuire anche grazie al price cap adottato direttamente dalle compagnie petrolifere. Il governo aveva scelto la strada della moral suasion, invitando gli operatori a intervenire per attenuare l'impatto del caro carburante, e i risultati si sono tradotti in una discesa dei prezzi. A contribuire alla discesa sono state soprattutto le principali società petrolifere. Eni ha introdotto sulla propria rete questo price cap, fissando a 1,99 euro al litro il prezzo della benzina e a 2,19 quello del gasolio, con una validità iniziale di 30 giorni e la possibilità di una proroga. Alla stessa iniziativa si sono aggiunte poi IP, Kuwait e Tamoil, che hanno progressivamente esteso gli sconti ai propri distributori. Nel complesso le riduzioni riguardano ormai una parte consistente della rete, tra le stazioni Eni e quelle IP già interessate dalle misure, quasi un terzo dei distributori e coperto dai prezzi ridotti. In meno di una settimana, secondo le ultime rilevazioni disponibili, il gasolio ha perso, come detto, 12,2 centesimi litro, un calo circa doppio rispetto allo sconto fiscale destinato a cessare proprio quest'oggi. Anche la benzina, rimasta per mesi al di fuori degli interventi, è passata da una media di 2,152 a 2,52 euro al
del litro. Cosa può succedere quindi da domani? È previsto che entri in gioco il meccanismo delle accise mobili. Il principio è quello di utilizzare una parte dei maggiori proventi derivanti dall'andamento delle quotazioni per compensare eventuali rincari alla pompa e limitare l'impatto sui consumatori. La misura era stata annunciata dalla Presidente del Consiglio Meloni dopo il Consiglio dei Ministri del 16 settembre ed è stata successivamente ribadita anche nei rapporti con la Commissione Europea. La linea è stata confermata nei giorni scorsi anche dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, pur con cautela rispetto alla sua concreta applicazione. Il rischio però è che alla fine lo sconto produca comunque una nuova pressione sul prezzo del diesel con un rialzo dei listini, anche se nel frattempo il quadro dei prezzi è decisamente cambiato. Da qui arriva la richiesta alle compagnie petrolifere di prolungare almeno fino alla fine dell'anno gli sconti e i price cap introdotti nelle ultime settimane. Insomma, le quotazioni petrolifere sono ancora a livelli elevatissimi, il conflitto in Medio Oriente non sembra destinato a risolversi a breve, sostiene l'associazione che mette in guardia dal possibile effetto della fine del taglio fiscale sul diesel. D'altronde il caro carburanti ha già presentato un conto pesante. Secondo un'analisi condotta dall'Adusbef, tra marzo e agosto 2026 gli automobilisti italiani hanno speso oltre 4,7 miliardi di euro in più per i rifornimenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Solo nei mesi di luglio e agosto l'aggravio avrebbe raggiunto 1,7 miliardi di euro. Nel complesso, nei sei mesi considerati, sulle strade e autostrade italiane sono stati spesi circa 30 miliardi di euro per benzina e gasolio contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto di Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Un massiccio attacco russo anche sulla regione di Odessa. L'Estonia intanto fa sapere che sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia e si prepara a una potenziale aggressione da parte di Mosca, scrive il Financial Times. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa arriva dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa, in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. Le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Bubab, che domina lo stretto strategico di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riporta la Reuters. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi, milizie sostenute dall'Iran. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale aumenta del 43,5%, 0,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Diminuisce quindi la propensione al risparmio delle famiglie al 6,7%, ridotta di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il collegio di giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area a caldo, rigettando la prima istanza della società Acciaierie d'Italia e Ilva. A Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero, la moglie chiede giustizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: Heaven 17 con Let Me Go è direttamente dagli anni 80, dal 1983, la canzone che abbiamo scelto per ripartire insieme la nostra seconda ora qui con me, Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, in questo primo appuntamento in diretta nella nuova settimana. Le 11:09 ormai qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco, come di consueto, la nostra prima parte della seconda ora ci occuperemo delle novità a livello internazionale, con le situazioni più critiche, insomma, con il Medio Oriente e il conflitto tra Russia e Ucraina. Nell'ultima parte, oggi è lunedì, quindi resoconto sportivo, dai, del fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Tutto questo insieme, con lo spazio anche per i vostri messaggi, il 345 32 33 124, per gli sms, poi per le email diretta chiocciola rncweb.it.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, c'erano Benji e Fede con il loro ultimo singolo anche in playlist quest'oggi. Allora veniamo alle novità dal Medio Oriente per quest'oggi. L'aeronautica militare statunitense ha riportato a casa i bombardieri di stanza presso una base aerea militare gestita dagli Stati Uniti in Inghilterra, utilizzati per colpire l'Iran a seguito di un'indagine su un attentato terroristico pianificato presso la base RAF di Fairford. A riportare la notizia il Times of Israel, i bombardieri sono stati ridispiegati nelle loro basi di origine negli Stati Uniti, secondo quanto riferito da un funzionario del Pentagono che non era autorizzato a discutere di movimenti militari sensibili e che ha parlato a condizione di anonimato. Osservatori del settore aeronautico, come la Military Air Tracking Alliance, hanno notato decine di bombardieri B-52 e B-1 operare dalla base RAF di Fairford sin dai primi giorni del conflitto con l'Iran. Gli osservatori hanno notato un nutrito gruppo di bombardieri B-1 decollare dalla base anche nella giornata di domenica. C'è l'Iran che ha convocato l'ambasciatore norvegese a Teheran per protestare contro quella che ha definito la continua inerzia di Oslo in merito alle operazioni non autorizzate di Starlink, il servizio internet satellitare all'interno del territorio iraniano, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato Press TV. Mohammad Pirochi, direttore generale del Ministero degli Esteri iraniano, ha convocato domenica l'ambasciatore Pal Bjørnstad per consegnargli una nota ufficiale di protesta. Durante l'incontro Pirochi ha accusato gli Stati Uniti e Israele di abusare sistematicamente di Starlink, di proprietà della SpaceX del miliardario americano Elon Musk, per promuovere agende interventiste contro l'Iran. Secondo alcune testimonianze, le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campus dell'università di Birzeit, nella città di Ramallah, e hanno demolito un monumento dedicato a 40 studenti ed ex studenti uccisi dall'esercito israeliano negli ultimi decenni. L'incursione è avvenuta nelle prime ore del mattino e l'ultima di una serie di attacchi israeliani contro la prestigiosa università. E ancora, Ali Fadavi, consigliere del comandante dei guardiani della rivoluzione iraniani, ha affermato che per la prima volta in questo momento non c'è nessuna nave statunitense nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, nel Golfo di Oman e neppure nella parte settentrionale dell'Oceano Indiano. Le forze statunitensi sono fuggite e si sono posizionate a più di 1000 chilometri dal territorio iraniano, ha sottolineato parlando con la TV di Stato. In questo caso lo spostamento delle forze, ha proseguito Fadavi, non è stata una scelta degli americani ma è avvenuto in considerazione dell'autorità dell'Iran. Le navi da guerra americane sono vulnerabili al 100% rispetto agli attacchi dei guardiani della rivoluzione. Infine ancora una notizia: le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Dubab, che domina lo strategico stretto di Bab el Mandeb. A scriverlo è la Reuters sul suo sito. Ieri il governo riconosciuto a livello internazionale ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi. Le brigate dei giganti, movimento filo governativo, affermano che i loro primi contingenti sono giunti nella zona di Bab el Mandeb.

con Still qui su RNC. Ci occupiamo anche dell'Ucraina. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico condotto dalle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Il sindaco cittadino Ihor Terekhov ha confermato il decesso e i feriti, riferendo che un edificio amministrativo e alcuni veicoli sono andati a fuoco. Almeno 10 edifici residenziali a più piani sono stati danneggiati nell'attacco. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. I missili Banderol rientrano nel crescente utilizzo da parte della Russia di munizioni a reazione a lungo raggio, combinando le caratteristiche di un missile da crociera e di un drone a reazione. La sua velocità, manovrabilità e profilo di volo a bassa quota rendono il Banderol difficile da intercettare per le difese aeree ucraine. Le forze di difesa aerea ucraine intanto hanno neutralizzato comunque 172 dei 205 droni utilizzati dagli invasori russi per attaccare il paese. A riferirlo è l'aeronautica militare delle forze armate ucraine su Telegram, precisando che dalle 18 di ieri il nemico ha attaccato il paese con 205 droni d'attacco Shahed, di cui 49 a reazione, e ancora tanti altri tipi di missili Gerbera, Banderol, Danti, droni simulatori di tipo Parodi nelle varie direzioni di Oriel, Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primosko, Akhatarsk, Donetsk, temporaneamente occupata, e Gvardiskie. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettroniche, dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa dell'Ucraina. Secondo i dati preliminari, alle 8 di questa mattina le difese aeree avevano abbattuto 172 droni, sono stati registrati colpi a segno in 13 punti, oltre alla caduta di bersagli abbattuti in 3 punti, aggiunge l'aeronautica. L'attacco è ancora in corso, con circa 10 droni nemici nello spazio aereo questa mattina. Le difese aeree russe invece hanno comunicato di aver abbattuto 199 droni nelle ultime 12 ore su 10 regioni della Russia, sulla penisola annessa della Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano incidenti gravi né danni a infrastrutture critiche russe, secondo quanto riferito dalle autorità russe e dai media indipendenti. Durante la notte tra le 20 del 4 ottobre e le 8 ora di Mosca, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 199 droni ucraini ad alla fissa, ha dichiarato il ministero della difesa russo su Telegram. Secondo il comando militare russo, i droni sono stati abbattuti sopra le regioni di confine di Belgorod, Briansk e Kursk. Gli attacchi hanno interessato anche le regioni di Kaluga, Oryol, Ryazan, Tula, Rostov, Mosca e Krasnodar, oltre alla Crimea annessa e al Mar Nero. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito sulla piattaforma di messaggistica russa Telegram dell'abbattimento di 9 droni diretti verso la capitale russa, mentre il governatore di Kaluga, Vyacheslav Shapsha, ha segnalato l'abbattimento di 11 velivoli senza pilota nella sua regione. Nella regione meridionale di Rostov, l'autista di un'autocisterna è rimasto gravemente ferito in seguito a un attacco di droni ucraini, secondo quanto dichiarato dal governatore locale. Infine, l'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva, in questo caso il Financial Times. I vertici militari e dell'intelligence estoni non credono che Mosca

voglia una guerra su vasta scala con la NATO almeno nei prossimi 2 anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando a un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. E ciao!

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
2: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: was just like a song when we were young.
1: When we were young, la voce era quella di Adele, dal 2016, le 11:34 i minuti in questo istante. Ci occupiamo di sport, resoconto del weekend che parte con una pagina ricca di motori. Partiamo dalla Formula 1, perché ieri Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio della Malesia, il 4 volte campione del mondo al volante della, in realtà è il Gran Premio del Bahrain che si è disputato in Malesia, per essere precisi, no? Il 4 volte campione al mondo al volante della sua Red Bull, ha conquistato la sua prima vittoria in questo 2026, 72esima della carriera sulla pista malese, tornata nel calendario dopo 9 anni per andare a recuperare il Gran Premio del Bahrain, gara rinviata a Sakhir ad aprile. Andrea Kimi Antonelli su Mercedes ha conquistato il secondo posto e quindi altri 18 preziosissimi punti su George Russell, rafforzando ulteriormente la sua leadership e avvicinando il sogno mondiale per cui fa il tifo tutta l'Italia. Lewis Hamilton su Ferrari nel finale è andato a prendersi il podio, meritandosi un'ovazione da parte del pubblico. La pioggia ha ritardato la partenza di circa 1 ora e mezza, con molte vetture che nel corso del giro di allineamento avevano segnalato problemi di software. Tra queste c'era anche la Ferrari di Hamilton. La gara ha preso il via dopo i controlli della FIA sulle varie monoposto. Verstappen ha scelto di montare gomme soft ed è stato superato dalle Mercedes di Antonelli e Russell, che montavano invece gomme da bagnato. L'olandese in versione tigre di Sepang ha preso la testa della corsa al 14° giro ed è andato a prendersi una vittoria che voleva da 301 giorni. La corsa sul tracciato malese sorride anche a Kimi Antonelli, che beneficia anche del ritiro di Russell a 5 giri dalla fine per un problema di power unit in regime di safety car. Il bolognese, quando mancano ancora 7 gare alla fine della stagione, ha 84 punti di vantaggio in classifica mondiale pilote. Dolce Malesi anche per la Ferrari, che complice anche un po' di fortuna per gli interventi della safety car, riesce a rimediare agli errori di inizio gara quando la scelta di partire con le gomme morbide da asciutto si era rivelata disastrosa. Lewis Hamilton a 4 giri dalla fine si prende la terza posizione, l'altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, chiude in quarta piazza. Ajar su Red Bull quinto, Oscar Piastri su McLaren sesto, Liam Lawson su Racing Bulls settimo. Merita una citazione a parte Fernando Alonso, che a 45 anni al volante dell'Aston Martin si piazza ottavo. Norris su McLaren nono, Lindblad su Racing Bulls decimo. Completano così l'elenco dei piloti arrivati a punti. La Formula 1 non si ferma, il prossimo appuntamento tra una settimana è il Gran Premio di Singapore. Lo spettacolo della Formula 1 continua, quindi le aspettative sono molto alte dopo questo ultimo weekend corso in Malesia. Come si fa?

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi qui su RNC. Allora, due punti sono tutto quello che resta a Martin del suo vantaggio su Marquez dopo il Gran Premio di MotoGP del Giappone. Marc Marquez lascia Motegi con il bottino pieno, due vittorie, una nella sprint di sabato e l'altra nella gara lunga di domenica. Per lo spagnolo della Ducati è la quinta doppietta, la terza negli ultimi quattro Gran Premi. Marquez sapeva di dover sfruttare la pista, diciamo, amica, e lo ha fatto. Al via, Martin ha sfruttato la pole per mettersi davanti e imporre il ritmo. Dopo 11 giri però ha subito l'attacco di Marc. Il campione della Ducati è riuscito a prendere qualche decimo di vantaggio e poi gestirlo fino alla bandiera a scacchi. A completare il podio c'è un'altra Aprilia, quella di Bezzecchi. Marco negli ultimi giri ha dovuto vedersela con un Bastianini che si è portato su di lui a suon di giri veloci. Meno di un decimo di secondo li ha separati sul traguardo. È stato un fine settimana duro per me, ho perso una persona importante, ha rivelato Bezzecchi. Enea Bastianini era a fuoco, ma io volevo il podio. Ora, Marco Bezzecchi ha 49 punti di distacco da Martin in classifica. Fernandez e Ogura hanno messo le loro Aprilia al quarto e quinto posto, riuscendo a tenere alle spalle una Costa che nella prima parte di gara è stato molto in difficoltà. La seconda Ducati al traguardo è quella di Bagnaia, complice anche la caduta di Alex Marquez. Pecco ha chiuso ottavo, con alle spalle il compagno di marca Aldeguer e Luca Marini, che ha regalato alla Honda una top 10 sulla pista di casa. Male gli altri italiani. Morbidelli ha preso un punto col quindicesimo posto, cosa non riuscita di Giannantonio, diciottesimo. Ora la MotoGP si sposterà in Indonesia, dove il prossimo fine settimana correrà sulla pista di Mandalika.

Don't Stop. Allora, parliamo anche di due ruote senza motore, il ciclismo, naturalmente alle battute conclusive di questa stagione 2026, con un altro titolo assegnato: Remco Evenepoel, campione d'Europa su strada. Proprio ieri, domenica 4 ottobre, il belga ha vinto la prova elite maschile della rassegna continentale in Slovenia, dopo la delusione della scorsa settimana nella prova in linea chiusa nelle retrovie, no? Nei mondiali che si sono disputati in Canada a Montreal. A Senkur ha conquistato invece la medaglia d'oro. L'Italia festeggia sul podio con due medaglie: l'argento al photo finish dell'abruzzese Giulio Ciccone e il terzo posto, quindi la medaglia di bronzo, di Cristian Scaroni. L'urlo dei tifosi per la vittoria di Ciccone è rimasto strozzato così al photo finish, che ha premiato invece il corridore belga favorito. Tra l'altro, della vigilia, la nazionale italiana, che ha un feeling speciale con gli europei, che ha vinto quattro volte di fila dal 2018 al 2021 con i trionfi di Trentin, Viviani, Nizzolo e Colbrelli, sembrava essere riuscita in un'altra impresa indimenticabile. E Evenepoel invece ha conquistato l'europeo in Slovenia, succedendo nell'albo d'oro al padrone di casa Tadej Pogačar, costretto però quest'anno a saltare questa corsa, così come il mondiale, per la caduta subita nell'ultima edizione della Vuelta.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la versione di Laura Pausini. Allora, ancora una notizia di sport che riguarda il mondo del tennis, la notizia è quella di una vittoria da parte di Djokovic anche per Sinner, perché Novak Djokovic ieri ha battuto Alexander Zverev nei quarti di finale dell'ATP di Pechino. Il campione serbo 39enne ha sconfitto il tedesco Zverev nei quarti in 3 set in rimonta col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 dopo una battaglia durata 2 ore e 35 minuti e ha guadagnato così l'accesso alla semifinale del prestigioso torneo nella capitale cinese. Questo successo di Djokovic contro l'attuale numero 2 del ranking mondiale è un'ottima notizia appunto anche per Jannik Sinner, attualmente alle prese col difficile recupero dall'infortunio al ginocchio che lo sta costringendo a una lontananza dai campi dei tornei del ATP che dura ormai da 3 mesi, da quando vinse il suo secondo Wimbledon. Zverev, per sperare di poter scavalcare il nostro campione al termine del torneo di Shanghai, avrebbe dovuto vincere il torneo di Pechino. Jannik Sinner invece resta al comando così del ranking con 11.000 punti. Zverev, che ne ha guadagnati soltanto 90, è salito a 9.720, è un ampio margine su Alcaraz. Djokovic in semifinale a Pechino affronterà Daniil Medvedev, il campione serbo, nel China Open. È imbattuto con 35 vittorie in 35 incontri e spera di conquistare il suo settimo titolo nella capitale cinese.

Moving to the Sun, Mugel e Ultranate a completare l'appuntamento di oggi, il primo di questa settimana insieme qui su RNC. Tra pochissimo in arrivo ci sono tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti di metà giornata nell'edizione delle 12 con il nostro GR Flash, la redazione nazionale di Inblu in diretta. Noi invece in diretta ci ritroviamo domani mattina sempre a partire dalle 10, sempre qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora attacchi russi nella notte, colpita la regione di Kharkiv, 2 le vittime, diversi feriti, colpite infrastrutture energetiche che hanno lasciato 22.000 persone senza elettricità. L'Estonia intanto, secondo quanto scrive il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, preparandosi ad una potenziale aggressione russa. In Spagna Pedro Sánchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del congresso dei decreti case e il dilagare delle proteste di piazza. L'annuncio del premier questa mattina in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, dopo un fine settimana di consultazioni con il Partito Socialista, membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027. Il Brasile al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato dell'estrema destra, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza fra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab, che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari. L'attacco arriva dopo che il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha annunciato di aver lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Sale la pressione fiscale, nel secondo trimestre si attesta al 43,5%, in aumento di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, dato che evidenzia una diminuzione della propensione al risparmio delle famiglie. Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegman e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnica che unisce genetica e ottica per controllare con estrema precisione l'attività di specifiche cellule, in particolare i neuroni, usando impulsi di luce. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. vogliamo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici, amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi qui anche oggi davanti al microfono di RNC per la messa in onda di queste canzoni, musiche di tanti anni fa.
1: Prima sole.
2: Purtroppo la voce è quella che è, ma noi cerchiamo sempre di mettere in onda comunque questi programmi perché so che sono molto amati e seguiti dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori. Allora, benvenuti, buon ascolto di questo programma e voglio iniziare con un brano che a me piace moltissimo. Ha per titolo House of the Rising Sun, potrebbe essere un brano tradizionale, possiamo ascoltare questo brano allora perché è un brano veramente molto bello e voglio usarlo per aprire la trasmissione di oggi. Augurare a tutti buona compagnia e buon ascolto di questo brano e di tanti altri brani che ci faranno compagnia nel corso del programma di oggi.

Oggi la nostra finestra si è aperta dalla parte dove sorge il sole, infatti abbiamo ascoltato la casa dove, dalla parte della quale sorge il sole, per aprire la trasmissione di oggi. Ed è venuto la compagnia di Aldo, la compagnia anche di tante canzoni del tempo passato, e non devono mancare i Beatles. Poi dirò anche cosa ascolteremo maggiormente nel corso del programma di oggi. Intanto io voglio uno che mi guidi l'automobile o che faccia la regia per questa trasmissione. No, solo Drive My Car, guida la mia automobile, a eseguire questo brano sono i grandissimi Beatles.

0: Veramente breve la guida di questa automobile con i Beatles. Drive My Car guida la mia macchina, guida la mia automobile. Ho ascoltato anche i Beatles in questa canzone, forse non tanto conosciuta, non tanto ricordata, ma noi siamo qui apposta a RNC per ricordare tutti i giorni le canzoni di tanti anni fa. Ci rivolgiamo maggiormente alle canzoni del 1966 e vogliamo ascoltare i Giganti di Amadesi a Nula. Possiamo ascoltare una canzone che ha avuto molto successo, come successo hanno avuto i Giganti. Tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: cosa pensi dell'amore?
1: Amore, amore, amore.
2: Apri il tema, Sergio.

Eravamo nel 1966, vorremmo rimanere nel 1966 abbastanza nel corso del programma di oggi. Ricordiamo che il 1966 è stato anche il fatidico anno della canzone delle più note conosciute come Bandiera Gialla, che ascolteremo più avanti nel corso del programma di oggi. Abbiamo ascoltato I Giganti in questa canzone molto nota e conosciuta dal titolo Tema. Ancora in volo, questa è una canzone però interpretata da Albano, il quale prende ogni tanto il volo anche lui con le sue canzoni.

un buon augurio per tutti. Forse domani mi sveglierò con il viso dolce della quiete. Una interpretazione da Albano, ancora in volo. E noi siamo ancora qui a RNC. Non vi sarete accorti, ma sono già passati 16 minuti, quasi 17 minuti di trasmissione da quando hanno incominciato ogni finestra una canzone. E adesso la finestra la continuiamo ad aprire sul 1966. Possiamo ascoltare I Nomadi, perché dice qualcuno, fai sentire anche i complessi. E beh, in tante trasmissioni i complessi li abbiamo fatti sentire veramente tanto. 1966, come potete giudicare? I Nomadi.

Bono e Verona sono stati coloro che hanno avuto l'idea di questo brano ed è stato realizzato da I Nomadi. Mi ricordo che siamo nel 1966 con questa trasmissione, quasi tutte le canzoni di quell'epoca, ma non tutte, anche per dare varietà alla trasmissione stessa. Ma siccome siamo a metà della trasmissione, allora dobbiamo alzare la bandiera, e la bandiera della canzone del 1966, bandiera tanto nota e conosciuta come bandiera gialla. 1966, grande successo. Gianni Pettenati ha dato successo a questa canzone, come il successo era per la trasmissione radiofonica che aveva la stessa denominazione della canzone. Gianni Pettenati, 1966, bandiera gialla. Sì.

1966, Gianni Pettenati, questo strepitoso successo di Bandiera Gialla, un successo veramente di canzoni, e noi abbiamo ricordato e stiamo ricordando maggiormente il 1966, ma non ci fermiamo al 1966, torniamo veramente indietro, anche per dire quanto il tempo passa. E la canzone Bandiera Gialla diceva che bisognerebbe tornare a essere giovani, e per tornare a essere giovani bisogna tornare a essere innamorati, e quando si è innamorati si pensa che tutto il mondo sia pieno di amore, invece noi dobbiamo guardare il mondo pieno di amore anche se sappiamo che c'è tanto odio. 1960, Bindi ha composto insieme a Calabrese una canzone che ha per titolo Un giorno, un mese, un anno. Umberto Bindi e la sua orchestra, siamo nel 1960 e stiamo ascoltando delle canzoni del 1966, altro che un giorno, un mese, un anno, ma il tempo passa inesorabile per tutti.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione da Umberto Bindi, il quale insieme a Calabrese ha voluto comporre e mettere insieme questa canzone che ci ricorda il tempo passato, un giorno, un mese, un anno. Se qualcuno vuole guardare indietro, guardi indietro, e se qualcuno vuole vedere un giorno, un mese, in anno, avanti, guardi avanti. In effetti noi cerchiamo di mettere in onda nella trasmissione di oggi delle canzoni soprattutto degli anni 60, 1966, però così va il tema che metteremo ancora delle canzoni nella prossima trasmissione. Infatti qui a RNC Aldo mette in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, 4 trasmissioni con incisioni anche a 78 giri, solitamente lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì e domenica mettiamo in onda canzoni più recenti, come questa che risale al 1991. Pierangelo Berto e Zenda possono trasmettere adesso Spunta la luna dal monte, una canzone che ha avuto molto successo, però mi pare che si sia abbastanza dimenticata questa bella canzone, e noi la rimettiamo.

Ci siamo ricordato di questa canzone con Pierangelo Bertoli, Tazenda e Desamparados. Bella questa canzone anche perché era in lingua italiana come voce solista e in lingua spagnola come coro e sottofondo, e anche qui abbiamo avuto la nostra originalità. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC, Radio Nicchierino in Blu, in compagnia di Aldo, questo programma che si svolge maggiormente nel corso di queste trasmissioni alle canzoni del 1966. Tacio e Manz hanno composto la canzone che è eseguita dai Corvi, Un ragazzo di strada. E quante sono le canzoni che sono state composte, quante sono le canzoni in tanti anni che sono state incise, e noi dalle incisioni traiamo il 1966.

canzoni del 1966, una buona scelta penso per la trasmissione di oggi, ma rimaniamo ancora in quell'epoca con un grande Paolo Anka che ha cantato tante canzoni anche in lingua italiana, La Verità.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: E anche oggi abbiamo terminato questo programma, siamo scivolati sui 40 minuti di trasmissione, così come tutti i giorni. Aldo da RNC Radio Nicchierino in Blu saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori ed appuntamento alle prossime trasmissioni in compagnia di Aldo. Rimanete sempre con noi con RNC Radio Nicchierino in Blu.
2: Sorride il mondo al suo palco.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina ancora sotto attacco, 2 morti a Kharkiv, 22.000 persone senza elettricità, l'Estonia sposta le truppe al confine russo. Spagna, il premier Sánchez indice elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del decreto sull'emergenza case e il dilagare delle proteste di piazza. In Brasile Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, vince il primo turno delle presidenziali sul rivale Lula, i due si sfideranno al ballottaggio del 25 ottobre. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina ancora attacchi russi, 2 morti a Kharkiv, 22.000 le persone senza elettricità e l'Estonia intanto sposta le truppe al confine russo. Sentiamo Marco Burini.
2: Per l'Ucraina sarà un inverno durissimo, l'ennesimo di una guerra infinita che sfinisce la popolazione, presa di mira quotidianamente. La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto in Israele la cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza del Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Bandiere abbassate, onori militari, riconoscimento da parte del capo di Stato Maggiore della ADF del fatto che quelli che lui definisce successi significativi in 3 anni di guerra non cancellano le responsabilità del fallimento del 7 ottobre 2023. La cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza sul Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. Il presidente israeliano Herzog ha affrontato il primo ministro israeliano e ha affermato che occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere. E quanto sia diviso Israele in questo anniversario che cade in piena campagna elettorale lo si vede non solo dalle commemorazioni alternative di protesta organizzate in diverse località colpite da familiari delle vittime, ma anche dal fatto che pochissimi colpiti nel sabato nero direttamente da un lutto che correranno per un seggio in Parlamento lo hanno fatto candidandosi sia nei diversi partiti di ultradestra che più numerosi in quelli di centrosinistra.
1: Il Papa inviò un messaggio a padre Romanelli, parroco della parrocchia cattolica di Gaza, dopo che un raid israeliano sono rimaste uccise 5 persone, fra cui 2 donne ortodosse. Sentiamo Paolo Fucili.
4: Fino a quando, Signore, implora Leone XIV supplicando pace per Gaza e la sua martoriata comunità cristiana, col messaggio inviato di persona a padre Romanelli, il missionario argentino parroco della piccola parrocchia cattolica della Striscia, al mattino presto di sabato l'ennesimo raid israeliano ha ucciso in casa loro un uomo e 4 donne, fra cui Meisa e Mary, madre e figlia, ortodosse. Prego Dio per loro, le loro famiglie e l'intera comunità di Gaza, assicura il pontefice, ringraziando per l'accompagnamento alla parrocchia e ai tanti che desiderano vivere nella pace invocata ieri anche dalla finestra dell'Angelus. I cristiani di Gaza hanno pagato un prezzo enorme di sangue in 3 anni di guerra. L'episodio più doloroso furono le bombe piovute proprio sulla parrocchia cattolica a luglio di un anno fa, con 3 morti e anche padre Romanelli ferito. Paolo Fucci, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Lo sconto che scade oggi verrà sostituito dal meccanismo dell'accise mobile e potrebbe portare ai rialzi dei listini. A sottolinearlo il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e limiti di prezzo dei marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi. Per lo studio dell'associazione, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro, quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Il meccanismo delle accise mobili prevede che, salendo il prezzo del greggio, lo Stato incameri più IVA e possa compensare il rincaro diminuendo le imposte fisse. Il problema del caro carburanti non interessa solo i privati cittadini, ma anche le categorie produttive che proseguono le agitazioni, come la protesta degli agricoltori in Calabria e quella di numerosi pescherecci in Sicilia fermi all'ancora, che non accenna a rientrare. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E in Brasile, al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: Il risultato del voto di ieri in Brasile è stato inaspettato per i sondaggi e per il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che punta ad un quarto mandato. Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari, mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la Spagna va al voto il 29 novembre. Il premier Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e la convocazione di elezioni anticipate. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dopo un intenso fine settimana di consultazioni con quasi tutto il Partito Socialista, i suoi ministri, i consiglieri e gli alleati chiave, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al Re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare. E infatti, annunciando dal palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il Collegio dei Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area caldo, rigettando la prima istanza delle società Acciaierie d'Italia e Ilva. Si celebrano oggi 100 anni della morte di San Bartolo Longo. Sua la supplica alla Madonna di Pompei, recitata anche ieri nel santuario da lui fondato. Sentiamo Elena Seno.
8: 100 anni dalla morte di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario, fondatore del santuario di Pompei, luogo di incessante pellegrinaggio e devozione a Maria. Di origini pugliesi, Bartolo Longo completò gli studi di giurisprudenza a Napoli, anni tormentati, quelli dell'università, si avvicinò allo spiritismo per poi ritrovare la fede. Conobbe la contessa Marianna Farnararo de Fusco, giovane vedova con 5 figli, che poi divenne sua moglie, compagna decisiva per l'opera del santo. Per curare le proprietà di Marianna, Bartolo Longo giunse a Valle di Pompei e qui, mentre si chiedeva come salvarsi dopo le esperienze passate, sentì una voce: chi propaga il rosario è salvo. Ed è il compito che Bartolo Longo portò avanti per tutta la vita. Sua la supplica la Vergine del Rosario e poi le opere di carità, l'orfanotrofio femminile, l'ospizio per i figli e le figlie dei carcerati, la congregazione delle suore domenicane figlie del Santo Rosario di Pompei. Beato nel 1980, lo scorso 19 ottobre è stato proclamato santo da Papa Leone XIV XIV in piazza San Pietro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnologia che ha trasformato le neuroscienze permettendo agli scienziati di accendere e spegnere specifiche cellule nervose utilizzando impulsi luminosi. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.
9: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La popolazione ucraina si prepara a un nuovo durissimo inverno di guerra, mentre i raid russi colpiscono in maniera sempre più scientifica e mirata le città e gli snodi principali della vita economica e sociale del paese nemico.
2: La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Medio Oriente, nello Yemen, una studentessa sarebbe stata uccisa, altre 2 sarebbero rimaste ferite in un attacco saudita che ha preso di mira la zona di Bani Aish nel governatorato di Sana'a. Lo ha reso noto la TV degli Houthi dello Yemen, Al Masira, dopo che le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno annunciato l'avvio di un'offensiva con obiettivo proprio la capitale Sana'a. Assegnato oggi ex aequo a 3 scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Torniamo in Italia con l'economia sulla difficile vertenza Electrolux, ore di confronto tra aziende e sindacati al Ministero delle Imprese. Secondo fonti sindacali, la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni ed una revisione delle produzioni. Bloccati i licenziamenti annunciati, il nuovo piano che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1.250 uscite volontarie in 3 anni con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni sociali e politiche in Spagna. Dopo un intenso weekend di consultazioni coi vertici del Partito Socialista e degli alleati, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi il ritorno anticipato alle urne a fine novembre.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al Re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare. E infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Vertenza Electrolux sulla difficile, appunto, vertenza ora di confronto tra aziende e sindacati del Ministero delle Imprese, e secondo fonti sindacali la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni, ma anche una revisione delle produzioni bloccate, i licenziamenti annunciati. Ma il nuovo piano, appunto, che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. Minuti di paura oggi sull'autostrada A14, dove un gruppo armato ha tentato un assalto a un portavalori nel tratto compreso tra Foggia, zona industriale, Cerignola. L'azione è scattata intorno alle 13.30, provocando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. Stando alle prime ricostruzioni, il comando avrebbe utilizzato più mezzi per creare sbarramenti sulla carreggiata. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme e una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo della polizia. Non è ancora stato chiarito se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro custodito nel furgone blindato. Calcio: lo stadio Dall'Ara di Bologna stasera alle 20.45 ospiterà la quarta partita dell'Italia nella fase a gironi della Nations League. Gli azzurri del CT Mancini affrontano nel match di ritorno la Turchia, già battuta 4-1 all'andata. Con Scamacca al centro dell'attacco sin dal primo minuto, la nazionale italiana cerca un'altra vittoria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica italiana. Il governo ha posto oggi la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma alla legge elettorale della maggioranza. Sono previste nuove richieste di fiducia dell'esecutivo prima del voto finale di giovedì sul provvedimento. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha affermato Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra erano arrivati soltanto 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico, ha precisato Fornaro. Risultato a sorpresa nelle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri, contrariamente ai pronostici, il presidente uscente Lula è stato superato di circa 2 punti percentuali dal candidato della destra liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti domiciliari dopo il tentato golpe del 2022. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati il prossimo 25 ottobre.
2: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Israele, grazie al coraggio dei nostri combattenti abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato di distruzione dei nostri cittadini e dello Stato. Lo ha affermato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando durante la cerimonia commemorativa nazionale sul Monte Herzl in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023. Il premier israeliano ha poi aggiunto: abbiamo dei compiti da svolgere, intendiamo portarli a termine. A Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas. Coloro che hanno tenuto in ostaggio i nostri concittadini vivranno di tempo preso in prestito. Karl Dieseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. I tre scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina, l'aeronautica di Kiev ha iniziato a utilizzare armi robotizzate guidate dall'intelligenza artificiale per abbattere i droni russi, compresi i nuovi modelli più veloci e difficili da intercettare. Lo ha dichiarato il portavoce della Forza Aerea Ucraina, colonnello Yuri Ignat. Si stanno installando torrette robotizzate sui ponti, ha spiegato Ignat alla televisione nazionale, precisando che nella regione di Kiev ci sono già stati alcuni abbattimenti di droni d'attacco russi. Assegnato oggi ex aequo a tre scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Col nuovo regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo arrivano anche in Italia norme innovative per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. La borsa personale, ad esempio, si potrà sempre portare gratis in cabina.
1: Per il trolley da sistemare nelle cappelliere invece la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali e chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 chilometri, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
0: L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuele Assetti Carraro dalla Chiesa, intitolato alla moglie del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morta insieme a lui nell'agguato mafioso del 3 settembre 1982. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Panciata fresca per te, lo scodinzolo dei cani è per te, il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te, il succo delle mele è per te, il rosso del

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Con la parabola del buon samaritano risponde alla critica di chi? Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca si legge: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinarono per ascoltarlo. Ricordate l'invito che Gesù ha fatto due volte: ascoltate bene. Ebbene, le persone religiose non l'ascoltano. I pubblicani e i peccatori

peccatori, cioè le categorie di persone ritenute le più lontane da Dio, quando sentono il messaggio di Gesù, ecco che si sentono attratte. Non sono, dirà Gesù, i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Queste persone che vivono in situazioni di malattia, appena sentono il messaggio di Gesù, si sentono attratti. Ma i farisei e gli scribi mormorano dicendo: «Costui». Notate il disprezzo che hanno nei confronti di Gesù. Normalmente i farisei e gli scribi evitano di nominare Gesù. Hanno sempre un'espressione di disprezzo. Questo, costui, questo accoglie i peccatori e questo è già un crimine, ma ancora più grave, e mangia con loro.

Dovete sapere che secondo l'usanza del mondo palestinese si mangiava tutti prendendo da un unico piatto centrale. Cosa significa questo? Tutti i componenti della famiglia devono avere grande intimità tra di loro, perché mettere la mano nello stesso piatto significa grande intimità. Se una persona è impura intingendo la mano nel piatto, tutto il piatto diventa impuro e tutti gli altri che mangiano nello stesso piatto a loro volta diventano impuri. Allora l'accusa che fanno a Gesù è che lui è un impuro, perché l'impurità dei peccatori si è trasmessa a lui. Non hanno capito la grande novità che Gesù ha portato, cioè che l'uomo non deve essere puro per avvicinarsi a lui, ma è l'accoglienza del Signore che rende le persone pure. Questa è la grande differenza tra la religione e la fede. Nella religione l'uomo non è degno di avvicinarsi al Signore perché è impuro. Nella fede Gesù dice: accoglimi e diventerai puro.

Ecco perché quello che agli occhi delle persone religiose è un sacrilegio, agli occhi di Gesù, che ha lo stesso sguardo di Dio, è un'espressione di fede. Abbiamo degli esempi clamorosi. Pensate, quando Gesù viene toccato da quella donna con quella scabrosa malattia venerea della perdita di sangue, la donna sa che se osserva la legge va incontro alla morte, perché ha un flusso mestruale continuo che non si arresta. In questa condizione non può andare al tempio perché è impura, non può toccare né essere toccata perché è impura, ma lei sa che se osserva la legge va incontro alla morte e allora decide di trasgredire. Era prevista la pena di morte per una donna nelle sue condizioni che volontariamente avesse toccato qualcuno. Si avvicina e tocca Gesù. E Gesù, quando si accorge di essere stato toccato, non solo non si scansa, non solo non la maledice, perché virtualmente l'infezione della donna, l'impurità della donna si è trasferita su di lui, ma Gesù, quello che agli occhi della religione era considerato un sacrilegio, una donna che in quelle condizioni tocca un uomo santo come Gesù, agli occhi di Gesù, coraggio, figlia, la incoraggia, la tua fede ti ha salvata.

Quindi agli occhi di Gesù la persona non deve essere pura per avvicinarsi a lui, ma accogli il Signore e diventi puro. Ecco allora che questo atteggiamento crea un grande scandalo tra le persone religiose, perché il comportamento di Gesù con i peccatori distrugge alla base l'essenza della religione. Nella religione, come abbiamo potuto vedere in questi incontri, Dio premia i buoni e castiga i malvagi. Se invece dall'insegnamento di Gesù Dio non premia più i buoni e non castiga più i malvagi, non c'è più religione. Ecco, grazie a Gesù non c'è più religione, e questo mette allarme quelli che mettevano in pratica tutte le norme religiose, perché l'atteggiamento di Gesù era di grave scandalo e una grave minaccia per l'istituzione religiosa. I peccatori vanno evitati, i peccatori vanno allontanati, e basta leggere i salmi dove c'è il salmista che sospira: ah, se Dio sopprimesse tutti i peccatori. Si sperava e si attendeva con la venuta del Messia l'eliminazione fisica di tutti i peccatori. Ebbene, Gesù, quando incontra i peccatori, non solo non li distrugge con il fuoco della sua ira, ma li avvolge con la grandezza del suo amore. Questa è la grande novità che compare già all'inizio del Vangelo di Luca, il Vangelo del Padre. Vediamo adesso questa parabola. Conoscete tutti l'episodio degli angeli che portano il loro annuncio ai pastori?

I pastori non erano i bei personaggi del presepio, ma erano dei delinquenti abituali, persone che vivevano al di fuori della legge e sapevano che quando sarebbe venuto il Messia li avrebbe eliminati. Ebbene, la gloria di Dio si manifesta ai pastori. Tutti inceneriti? No, tutti avvolti dall'amore di Dio. È il grande cambiamento che Gesù porta. Allora queste persone che si scandalizzano che Dio rivolga il suo amore anche a chi non lo merita, Gesù rivolge tre parabole. Sono le parabole della pecora smarrita, della moneta perduta e la terza, quella che vediamo, conosciuta con il brutto, orribile titolo del figliol prodigo. Prodigo significa una persona generosa, scandalosamente generosa. Ebbene, il prodigo nella parabola non è il figlio, è il padre. È il padre che è scandalosamente generoso.

Leggiamo al capitolo 15 del Vangelo di Luca dal versetto 11. Nella narrazione della parabola, man mano che si tratteggia la figura del padre, il lettore è invitato a scoprire il volto di Dio. Il Dio non è quello immaginato dalla religione, ma quello manifestato da Gesù nel suo insegnamento e nelle sue opere. Disse poi: un uomo aveva due figli. Il minore di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte che mi spetta dei beni», ed egli divise tra loro il patrimonio. È bene ricordare sin dall'inizio queste indicazioni che dà l'Evangelista, perché spesso nel commento della parabola rischiano di essere dimenticate. Il figlio minore ha chiesto: «Dammi la mia parte di eredità», e il padre non si è limitato a dare la sua parte di eredità al figlio minore, ma ha dato anche la parte di eredità al figlio maggiore, che riceveva, secondo il diritto giuridico dell'epoca, il doppio dei beni che andavano al figlio minore. Quindi, di fronte alla richiesta del figlio, il padre divide tutto il suo patrimonio, dandone una parte a questo figlio minore e il doppio dei suoi beni li lascia al figlio maggiore, riservando a sé una parte fin tanto che in vita, parte che poi comunque sarebbe andata al figlio maggiore.

Quindi in questa divisione colui che ci guadagna è il figlio maggiore che riceve il doppio del figlio minore, più tutto il patrimonio del padre al momento della morte di quest'ultimo. Dopo non molti giorni, raccolto tutto cosa significa? I beni sono in case, in campi, e quindi il tempo di convertire questo patrimonio in moneta contante. Il figlio minore partì per un viaggio verso un paese lontano. Dove paese lontano è l'espressione che sempre nella Bibbia indica un paese pagano. Non solo abbandona il padre, ma abbandona anche il suo Dio. Va in luoghi con altre divinità, dove dissipò il suo patrimonio vivendo disordinatamente. Quindi è un ragazzo che non ci sa fare. A casa del padre aveva potuto raccogliere tutto, appena fuori disperde tutto. La fretta con la quale è riuscito ad ottenere l'eredità dal padre, dammi subito la mia parte che mi spetta, è la stessa con la quale poi l'ha dissipata. Quindi è un ragazzo, un giovane che non sa amministrarsi e che in poco tempo spreca una fortuna. Ecco qui la denuncia dell'Evangelista. Luca è l'Evangelista più severo nei confronti del denaro e della ricchezza. Quando non ci sono più soldi non esiste più la persona. Se le persone puntano tutto sul denaro, sull'avere, quando non hanno più denaro, quando non hanno più niente, non esistono più come persone. È quello che succede a questo ragazzo.

Quando ebbe sperperato tutto, venne una grande carestia in tutta quella regione ed egli cominciò a trovarsi nell'indigenza. Il ragazzo ha puntato tutto sui soldi. Una volta che i soldi non ci sono più, si trova non solo a non aver niente, ma ad avere lui stesso un niente. E ancora una volta la vittima di un'espressione strana che c'è nei Vangeli e che va spiegata. Di Mammona? E chi è Mammona? Nella lingua ebraica si scrivono soltanto le consonanti e non le vocali. Se quindi togliamo a Mammona le A e le O, queste consonanti che rimangono M e N sono della stessa radice da cui proviene poi una parola che diciamo quotidianamente e che conosciamo, Amen. Amen e Mammona hanno la stessa radice. Che cosa significa allora l'espressione Amen? Che diciamo? Significa è certo, è sicuro. Da questa radice è certo, è sicuro, deriva il termine Mammona. Ciò che dà sicurezza, che dà certezza alle persone. Se Mammona significa ciò che dà sicurezza, cos'è questa sicurezza? Cos'è che dà sicurezza? Il denaro. Quindi Mammona è quello che dà sicurezza nella propria esistenza. Quando è che siamo sicuri? Quando abbiamo tanto denaro. Il denaro ci dà sicurezza nell'esistenza. Ebbene, per Gesù, Mammona è un idolo che divora e distrugge tutti quelli che danno, rendono culto a Mammona, cioè il culto al denaro che distrugge le persone perché è un Dio insaziabile, perché fa sì che le persone più denaro accumulano e più si sentono, come abbiamo visto nella parabola, in condizioni di bisogno e non arrivano mai ad ottenere abbastanza.

Allora andò a mettersi al servizio. Lui, che era un giovane signore a casa del padre, è costretto ad andare a mettersi a servizio. Ha lasciato il padre e ha trovato un padrone di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. È il massimo del degrado. Voi sapete che nel libro del Levitico è proibito in Israele allevare e mangiare il maiale, perché il maiale è un animale che è ritenuto impuro. Ebbene, quest'uomo ha raggiunto il massimo del degrado. Sta all'estero, ha abbandonato il suo Dio. Da padrone che era in casa di suo padre è diventato servo. Ma il servo più infimo che ci sia a pascolare i porci, cioè una bestia tra le bestie, ed essere anche lui in condizione di impurità. Bramava di riempirsi il ventre delle carube che mangiavano i porci perché nessuno gliene dava. E alla stregua di un animale, trattato come una bestia, al punto che invidia i porci che almeno mangiavano, mentre lui non ha neanche da mangiare. Allora i morsi della fame, è questo che l'Evangelista vuol dire, fanno rinsavire la persona.

Tornato in sé, disse: «Quanti salariati di mio padre abbondano di pane, mentre io con questa carestia muoio». È importante questo versetto, perché a volte questa parabola viene presa a modello di pentimento, come modello di conversione. Nulla di tutto questo. Questo ragazzo decide, e lo vedremo adesso, di tornare alla casa paterna non perché gli manca il padre, ma perché gli manca il pane. Non è che a un certo momento si pente e dice: «Povero papà, che dolore gli ho dato e quanto mi manca mio padre». Lui fa un ragionamento dettato dai morsi della fame. «Qua muoio di fame, a casa mia mangiavo». Che il padre sia una persona generosa lo si vede anche dall'espressione che dice: «I salariati di mio padre abbondano di pane». Lui invece si è messo come salariato di una persona che non gli dà neanche da mangiare, che l'ha messo nel lavoro misero di pascolare i porci. Il padre invece non tratta i servi in questa maniera. I servi del padre, i salariati del padre, abbondano di pane. Quindi ciò che fa rinsevire questo ragazzo non è il pentimento, è importante questo, ma è il tornaconto personale. E quindi cosa dice? «Mi alzerò, tornerò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo, cioè contro Dio, e contro di te. Non sono più degno di essere tuo figlio». Una volta che aveva ricevuto tutta la sua parte di eredità, allontanatosi dalla casa paterna, scadeva automaticamente dalla condizione di figlio. «Fa di me, cioè trattami, come uno dei tuoi salariati». Notate in questo che possiamo chiamare atto di dolore che il ragazzo si prepara per poter essere accolto dal padre. Non c'è nulla che esprime il dolore che poteva aver arrecato alla figura paterna, ma un semplice tornaconto. E alzatosi andò da suo padre.

Lui agisce secondo quello che la religione gli aveva insegnato, e nella dottrina religiosa tradizionale insegnavano che per ottenere il perdono dei peccati bisognava prima essere pentiti. Allora lui ha questa espressione che dice: «Ho peccato contro di te, non sono più degno di essere nella condizione di prima, ma trattami almeno come uno dei tuoi salariati». Ecco, adesso l'Evangelista ne sottolinea l'importanza, tratteggiando come al rallentatore tutta la scena. Ecco l'atteggiamento del Padre, che è lo stesso di Dio nei confronti dell'uomo peccatore. Ripeto, questo ragazzo torna a casa per interesse. Per addolcire la pillola si è preparato questo atto di dolore. Era ancora lontano quando il padre lo vide. Il fatto che il padre lo vede da lontano significa che il padre, pur rispettando la libertà del figlio, non ha perso la speranza di un ritorno. Lo vide e ne ebbe compassione.

0: Notiamo questo termine compassione. Vedere ed avere compassione è un termine tecnico che significa l'azione di Dio, con la quale restituisce vita laddove vita non c'è. Qui c'è un figlio che per il padre era morto. Allora l'azione del padre del vedere il figlio non è una visione di una persona irata, di una persona indignata, ma è una compassione che si traduce in trasmettere vita dove vita non c'è. Lo vide e ne ebbe compassione. Ripeto ancora che adesso i tempi sono tutti a rallentatore. Per comprenderli ci dobbiamo inserire nella cultura palestinese. E correndo, questo è inaudito. Dovete sapere che nel mondo orientale non esiste la fretta, come nel nostro mondo occidentale. Dicono: voi occidentali siete tanto ricchi economicamente, ma siete poveri di tempo. RNC ha presentato Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: RNC, notte di classica.

0: In Blu 2000 News.
1: I fermenti sociali e politici surriscaldano le piazze europee dopo le proteste in Spagna sul diritto alla casa. Il premier Sanchez indice elezioni anticipate per fine novembre. Intanto la Francia continua a essere scossa dalle agitazioni degli studenti, centinaia alle scuole chiuse, scontri e arresti. Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette che Hamas non governerà mai Gaza. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale proposta dalla maggioranza. Previste altre fiducie prima del voto finale di giovedì alla Camera. Insorgono le opposizioni. Intanto l'Istat certifica le progressive difficoltà di tante famiglie italiane. Buonasera da Andrea Domaschio. Dopo giorni e giorni di pesanti proteste di piazza a Madrid e in altre città della Spagna per la bocciatura in Parlamento della riforma sul diritto alla casa proposta dal governo, il premier Pedro Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere e di indire elezioni anticipate che si terranno a fine novembre. Federico Plotti.
2: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna, dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutui e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E la tensione sociale cresce da giorni anche in Francia, dove continuano e si fanno sempre più pesanti le manifestazioni degli studenti in strade e piazze di Parigi e di altre località. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Antonio Soviero.
3: A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, la polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un quindicenne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia è nel caos per la rivolta degli studenti. Almeno 5.000 ragazzi arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse. Continueremo a manifestare e bloccare tutto affinché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro i tagli all'istruzione pubblica. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani promette anche peggio. Sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina. L'aeronautica di Kiev fa sapere di aver iniziato a utilizzare sistemi di intercettazione guidati dall'intelligenza artificiale per colpire i droni russi d'attacco con più precisione e efficacia. Intanto la tensione sale anche nei paesi baltici e in Polonia. Vito De Torre.
4: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E anche l'area del Golfo Persico è sempre a alta tensione. L'esercito yemenita ha annunciato annunciato la riconquista della città portuale di Mocha sul Mar Rosso, lo rende noto l'agenzia di stampa Saba, affiliata al governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Massimiliano Cocchi.
5: Lo Yemen torna a bruciare saldando i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti. All'alba il presidente Al-Halimi ha lanciato l'offensiva Alba dello Yemen, un attacco su vasta scala sostenuto da 100 caccia della coalizione saudita per strappare ai ribelli Houthi filo-iraniani la capitale Sana'a e alcune zone nel sud del paese, in particolare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno degli snodi strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. I governativi hanno annunciato di averlo ripreso, i ribelli hanno smentito, rivendicando anzi l'abbattimento di caccia sauditi e dichiarando lo spazio aereo dell'Arabia Saudita non sicuro per i voli civili. È un'escalation che sembra affondare la diplomazia. Solo ieri, nelle trattative con gli Stati Uniti, Teheran aveva subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla pace sul fronte yemenita e su quello libanese. Ora lo stallo rischia di trasformarsi in un incendio regionale incontrollabile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni sul Monte Herzl, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai a Gaza. Alessandra Buzzetti.
6: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente. Disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu, che anche oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e che non meritano di vivere. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati in edificio, tra cui una madre con la figlia cristiana e ortodosse. Dico per loro, fino a quando, signore? Ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Politica e governo. Ha posto oggi la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale, appunto proposta dalla maggioranza. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni. Intanto crescono le difficoltà per tante famiglie italiane e da domani finisce il bonus accise sul diesel. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2, 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie, una terza mercoledì, poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma a scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbero le dimissioni dell'esecutivo. Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale. Governo alle prese anche con il dossier economico legato anche al caro carburanti. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale, un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quasi 1 milione quelli che lavorano nella scuola statale italiana e fanno i conti con difficoltà crescenti. Per tutti loro il ministro dell'istruzione Valditara chiede maggiore rispetto. Raffaella Frullone.
8: Non siamo un governo repressivo, ma vogliamo educare alla responsabilità e al rispetto. L'autorità va rispettata sempre e comunque. Così il ministro dell'istruzione Valditara nella giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO. Al centro il tema dell'autorevolezza, messa alla prova anche dalle condizioni in cui oggi gli insegnanti si trovano a lavorare. Stipendi che negli anni hanno perso, potere d'acquisto, contratti bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, un rapporto sempre più complesso con studenti e famiglie e in casi sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali. A loro è andato il ringraziamento del ministro.
9: Insegnante ha un nome antico, che deriva dal latino magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Con regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo, arrivano anche in Italia nuove norme per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. Elena Seno.
10: Più tutele in Europa per chi viaggia in aereo, a cominciare dalla borsa personale che, se rispetta le dimensioni richieste, potrà essere portata a bordo gratuitamente. Per il trolley da sistemare nelle cappelliere, invece, la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione, la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali. E chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa, e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il premio Nobel 2026 per la medicina va a 3 scienziati, 2 tedeschi e uno statunitense, le cui ricerche aprono nuove, incredibili strade per la conoscenza del nostro organo più importante e complesso, il cervello. Lucia Ascione.
11: I tedeschi Karl Desroff e Peter Hagmann, l'americano Georg Nagel, sono i 3 vincitori del premio Nobel per la medicina. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce, fino a poter regolare il meccanismo funzionale dei neuroni, accendendone o bloccandone l'attività, e fino a poter individuare i circuiti cerebrali associati alle funzioni vitali. Tutto iniziato con la scoperta della proteina chiamata canal rodopsina, che se introdotta nelle cellule le rende sensibili alla luce, ed è poi proseguito con l'inserimento di quel gene nelle cellule nervose dei ratti. L'esatta comprensione dei meccanismi dell'attività del cervello è un sogno che si sta realizzando. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
12: RNC, Note di Classica.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC Note di classica. Amilcare Ponchielli. Primo appuntamento con la danza delle ore dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Direttore Sir Antonio Pappano.

Di Amilcare Ponchielli, dall'atto terzo della Gioconda, abbiamo ascoltato Danza delle Ore. Per il primo appuntamento avevamo l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Sir Antonio Pappano.

RNC, Notte di Classica. Joaquín Rodrigo, adagio dal concierto de Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta.

Di Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato l'adagio del concierto di Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta. Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.

di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Franco Corelli e Luis Alva. RNC Note di classica. Voci di parroci cantori. Ascolteremo The Priests, i preti, in Benedictus, dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu, dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus, su versi di Tommaso d'Aquino.

0: The priests, i preti, ci hanno proposto Benedictus dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus su versi di Tommaso d'Aquino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
1: C'è un progetto che da anni, grazie ai fondi dell'8 per 1000, dona un futuro concreto agli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. Sono i corridoi universitari che a Palermo vedono attivamente impegnata la Caritas diocesana. All'interno della sede, in piazza Santa Chiara all'Albergheria, i giovani stranieri che vivono l'esperienza del progetto Unicore per il diritto allo studio e all'istruzione superiore trovano la loro casa. È Anna Cullotta, referente area promozione umana della Caritas diocesana di Palermo, a prendersi cura di loro.
4: L'opportunità che loro hanno è sostenuta dall'8 per 1000, quindi è un po' il contributo che tutti noi diamo, quindi questi ragazzi sono un po' fratelli, figli, compagni, amici di tutti noi. Si tratta di un'immigrazione forse a cui non siamo abituati, siamo più abituati ad un'immigrazione che fa riferimento solo alla povertà e alle guerre. È vero, questi ragazzi vengono da campi profughi, quindi conoscono la povertà, conoscono le privazioni, però sono dei ragazzi

0: Altri sono appena arrivati, come Joyce.
1: Vengo dal Sud Sudan. Sono arrivata in Italia 4 mesi fa. Io ho una studentessa all'università. Io studio corso magistrale, si chiama Migrazione, Integrazione e Diritti.
0: Ed ognuno di loro ha un progetto ben chiaro. Quello di Lasu è tornare nella sua terra.
2: Perché io devo cambiare tutta la condizione del mio paese, non è solo per me, ma per anche altri.
0: In questa rete di solidarietà, primario è il ruolo dell'Ateneo Palermitano che ha in Bijou, Furaha, Nisirane la sua referente.
3: È un progetto concreto in cui stiamo vedendo i risultati, perché fino ad oggi tutti i ragazzi si sono laureati con una media di 2 anni e mezzo. Quindi questa è una cosa concreta che funziona e che ci dà speranza. Questo progetto continua a funzionare perché l'università non è da solo. Ci sono la rete dei partnership con cui collaboriamo molto bene, in cui lo studente non è lasciato solo quando finisce l'università oppure dopo che ha finito l'orario di lezione. Ha la rete dove l'ha accolto, dove vive, dove tutti noi ci mettiamo insieme per cercare la crescita di questi ragazzi.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 27. Il giorno dopo i due ragazzi tornarono all'albero morto per riprendere i loro arnesi. Tom era impaziente di arrivare alla casa degli spiriti. Huck lo era pure, ma quando furono quasi vicini, a un tratto disse: «Tom, lo sai che giorno è oggi?» Tom percorse mentalmente i giorni della settimana ed esclamò: «Non ci avevo pensato! Anch'io mi sono ricordato solo ora che è venerdì!»
1: «Ci vuole prudenza, Huck! Non possiamo intraprendere la nostra impresa in quell'antro maledetto proprio di venerdì! Ci conviene stare in guardia e per oggi tenerci lontani dalla casa maledetta! Giochiamo, vuoi? Conosci Robin Hood?»
2: «No, chi è?»
1: «Era uno degli uomini più grandi d'Inghilterra, un brigante.»
2: «Un brigante? E a chi rubava?»
1: «Solo a sceriffi, a vescovi, a gente ricca e ai re. Ma non dava mai noia ai poveri, anzi, li amava e spartiva con loro tutto quello che aveva.»
2: «Oh, che brava persona!»
1: «Davvero, Huck, era l'uomo più nobile della terra. Non ce ne sono più come lui. Era capace di atterrare chiunque in Inghilterra con una mano sola e poteva colpire una moneta col suo arco a 1,5 miglia di distanza senza mai sbagliare. Ora giocheremo Robin Hood. Ti insegnerò come si fa.»
2: «Benissimo!»
0: Giocarono tutto il pomeriggio, gettando ogni tanto un'occhiata alla casa degli spiriti, e prima di separarsi presero gli accordi per il giorno dopo. Sabato, poco dopo mezzogiorno, si ritrovarono sulla collina. Affondarono ancora la vanga sotto l'albero perché, come disse Tom, non si sa mai. A volte si trova il tesoro proprio quando si è rinunziato a ogni speranza. Ma fu fatica sprecata. Coprirono alla belle meglio le buche e si avviarono verso la casa degli spiriti. Quando vi arrivarono, c'era un silenzio così opprimente e una solitudine così desolata che non ebbero per parecchio tempo voglia di entrare. Ma si fecero coraggio, passarono la soglia e si trovarono in uno stanzone senza pavimento, coperto di erbacce, con un vecchio caminetto, finestre senza vetri e una scala tutta rovinata. Qua e là, dappertutto, vi erano delle ragnatele. Cessato il senso di smarrimento, osservarono il luogo e, più che altro, si sentirono fieri di avere affrontato il pericolo. Posarono gli arnesi e salirono le scale, sebbene sapessero che, facendo così, si tagliavano la strada per un'eventuale ritirata. Anche al piano superiore trovarono gli stessi segni di desolazione. Videro un ripostiglio e la speranza si risvegliò. Ma era vuoto. La paura era svanita ormai. Stavano per scendere quando... fece Tom.
2: «Che c'è?»
0: bisbigliò Huck, impallidendo.
2: «Ascolta! Senti!»
3: «Oddio! Scappiamo!»
2: «Sta zitto! Non fiatare! Forse non... vengono proprio qui!»
0: Tom si inginocchiò sulle assi e Huck si sporse per guardare di sotto, entrambi tremando di paura.
2: «Si sono fermati!» «No! Vengono! Eccoli! Non parlare, Huck!»
0: Entrarono due uomini. i due ragazzi dissero a se stessi:
3: uno è quello spagnolo sordomuto che in questi ultimi tempi è venuto una o due volte in paese. L'altro è uno sconosciuto, un indiano. L'altro era un individuo con una faccia che non prometteva nulla di buono. Lo spagnolo era avvolto in un mantello, aveva i baffi bianchi, i capelli bianchi e lunghi sotto un largo cappello e una benda verde a un occhio. Lo sconosciuto gli stava parlando a bassa voce. Sedettero in terra, appoggiandosi alla parete, di fronte alla porta. «No», disse lo sconosciuto alzando la voce. «Ci ho ripensato. È troppo pericoloso».
4: «Pericoloso?» ribatté il sordomuto. «Imbecille!»
3: Quella voce fece sussultare i ragazzi. Era Joe l'indiano. Vi fu un lungo silenzio. Poi Joe disse:
4: «Ci può essere un lavoro più pericoloso di quello che abbiamo fatto lassù? Eppure non ci è capitato nulla».
5: «È differente. Lontano, lungo il fiume, senza una casa vicina, nessuno sospetterà di noi. E ti pare più pericoloso che venire qui di pieno giorno? Chiunque ci veda avrà dei sospetti».
4: «Lo so, ma non c'era altro posto più comodo dopo quella faccenda. Lo voglio levare da questa casa. Lo avrei già fatto ieri se non ci fossero stati quei maledetti ragazzi che giocavano nelle vicinanze e che ci avrebbero visti».
0: I due uomini tirarono fuori delle provviste e mangiarono. Dopo un lungo e penoso silenzio, Joe disse:
4: «Senti, giovanotto, tu torni ora al tuo paese e aspetti mie notizie. Io voglio fare ancora un giro nel villaggio per spiare. Faremo quel lavoro quando il momento mi sembrerà opportuno».
0: L'altro annuì. Tutti e due cominciarono a sbadigliare. E Joe l'indiano disse:
6: «Muoio di sonno.
4: Tocca a te far la guardia».
0: Si coricò e poco dopo cominciò a russare. Anche il guardiano cominciò a ciondolare. Il suo capo cadde sempre più in basso. Poco dopo russavano tutti e due. I ragazzi respirarono.
7: «È il momento buono, vieni!»
8: «No, non posso!
3: Morirei se si destassero!» rispose Huck.
0: Tom sollecitava. Huck lo trattenne. Infine Tom si alzò piano piano e si mosse. Ma al primo passo il pavimento delle assi sconnesse scricchiolò in modo tale che il ragazzo si lasciò cadere a terra, mezzo morto di paura. Rimasero a giacere immobili tanto a lungo che sembrò loro si fosse fermato il tempo. Infine videro con sollievo che il sole stava per tramontare. Joe l'indiano si svegliò, sedette, si guardò intorno, vide il compagno con la testa sulle ginocchia e lo svegliò con una pedata.
8: «Ah,
4: Sei un buon bravo guardiano, non c'è che dire.
6: Mi sono addormentato.
4: Meno male che non è successo nulla. Ora dobbiamo andarcene, però. Che facciamo con quel gruzzolo che ci è rimasto?
5: Non lo so. Io lo lascerei ancora qui. Finché non siamo pronti per partire, inutile trascinarcelo dietro. $650 d'argento sono un po' pesanti. E va bene, non ho nulla in contrario. Torneremo qui ancora una volta. Ma verremo di notte, come il solito, è meglio.
4: Sì, ma può passare molto tempo prima che si possa tornare. Non si sa mai cosa potrebbe succedere. Non è un posto molto sicuro. Seppelliamolo e profondamente.
0: Buona idea, disse il compagno e, attraversato lo stazzone, sollevò una pietra del caminetto e tirò fuori un sacchetto che tintinnò armoniosamente. Ne levò $20 o $30 per sé e altrettanti ne diede a Joe l'indiano. Questi poi prese il sacchetto, si inginocchiò e si mise a scavare in un angolo, aiutandosi con un coltellaccio. I ragazzi dimenticarono in quell'istante le loro paure, le loro disgrazie. Seguivano con occhi luccicanti ogni movimento. Che fortuna! Essa superava ogni loro aspettativa. $600 bastavano per rendere ricchi mezza dozzina di ragazzi. La caccia al tesoro dava frutti meravigliosi. Non c'era più bisogno di cercare, di scavare a caso. Si davano gomitate ogni momento e si comprendevano senza bisogno di esprimere il loro pensiero. A un tratto, il coltello di Joe urtò contro qualche cosa.
5: «Uè!» esclamò l'indiano.
4: «Che c'è?» gli chiese il compagno.
5: «Una trave mezzo marcia».
4: «No,
5: mi pare una cassetta. Dammi una mano, vediamo cosa c'è».
4: «No, non importa, ci ho fatto un buco».
0: Vi affondò una mano e la trasse fuori.
5: «Guarda, è denaro!»
0: I due uomini esaminarono le monete. Erano d'oro. I due ragazzi di sopra erano eccitati e felici come loro. Il compagno di Joe disse:
5: «È un lavoro da far subito. Dall'altra parte del caminetto c'è un piccone arrugginito. L'ho visto un momento fa».
0: Di corsa andrò a prendere il piccone e la vanga dei ragazzi. Già l'indiano esaminò gli arnesi. Borbottò qualche cosa scotendo la testa, poi si mise a scavare. La cassetta fu presto portata alla luce. Non era molto grande, era cerchiata di ferro e doveva essere stata molto robusta in passato. Gli uomini contemplarono in silenzio il tesoro.
5: «Amico, qui ci sono migliaia di dollari», disse Joe l'indiano.
4: «Correva voce che la banda di Morrell fosse passata di qua», osservò lo straniero.
5: «Lo so», rispose l'indiano. «E ora possiamo dire che è proprio vero. Ora non abbiamo più bisogno di fare quell'altro lavoro».
0: Il meticcio aggrottò le sopracciglia e disse:
5: «Non mi conosci e non capisci di che si tratta. Non penso a rubare, voglio vendicarmi». E un lampo malvagio fiammeggiò nei suoi occhi. «Avrò bisogno del tuo aiuto. Poi si va nel Texas».
4: Va a casa, ora, dalla tua Nance e dai tuoi marmocchi e aspetta le mie notizie. Va bene, fa come vuoi. E questo? Lo seppelliamo di nuovo? Sì.
3: Esultante gioia al piano di sopra.
4: No! Per tutti i diavoli, no!
3: Delusione profonda in alto.
4: Mi sono ricordato a tempo. Questo piccone portava tracce di terra fresca.
3: I ragazzi furono presi da folle terrore.
4: Da dove sono capitati qui un piccone, una vanga con terra fresca sopra? Chi li ha portati? E dov'è andato? Hai visto qualcuno? Hai sentito qualche rumore? Come? Seppellirlo qui e far vedere che abbiamo smosso la terra? No, caro. Lo porteremo nella mia tana.
5: Già, hai ragione. Avrei dovuto pensarlo. Al numero uno, vero?
4: No. Al numero due. Sotto la croce. L'altro posto è poco sicuro.
5: Va bene. Fa quasi buio. Possiamo andarcene.
3: Joe l'indiano fece il giro di tutte le finestre. Poi disse:
4: chi può aver portato quegli arnesi? Credi che qualcuno sia andato al piano di sopra? Ti converrebbe dare un'occhiata?
3: I ragazzi rimasero senza fiato. Lo sconosciuto si avviò verso la scala. I due ragazzi pensarono di chiudersi nello sgabuzzino, ma non ebbero la forza di muoversi. Sentirono i passi sulla scala scricchiolante. Presero il coraggio a due mani e decisero di entrare nello stanzino, ma in quel momento udirono un tremendo fracasso e lo sconosciuto ruzzolò nello stanzone tra i rottami della scala rovinata. Si alzò imprecando e disse:
4: vedi, è inutile, non c'è nessuno là sopra e se c'è, lascialo stare. Fra 15 minuti sarà buio e ci conviene battercela finché siamo in tempo.
3: Joe borbottò alquanto, poi si convinse e seguì subito il suo compagno verso il fiume con la preziosa cassetta. Tom e Huck si alzarono, deboli ma sollevati di spirito, e li seguirono con gli occhi attraverso le fessure del pavimento. Andar loro dietro? No, davvero. Furono contenti di rimettere i piedi a terra senza rompersi l'osso del collo e di andare a casa passando dalla collina. Non parlarono molto. Erano troppo assorti nei loro pensieri. Erano stati incauti e sfortunati a lasciare il piccone e la vanga in quel posto, e se Joe l'indiano non avesse visto gli arnesi, avrebbe lasciato lì l'argento e l'oro fino alla sua prossima venuta. Avrebbe provato poi una delusione di non ritrovare più le monete. Decisero di tener d'occhio lo spagnolo quando fosse venuto al villaggio e di scoprire dove fosse il nascondiglio numero due. Un tremendo pensiero venne a Tom.
8: Vendetta? Oh, non penserà per caso a noi, Huck? Non dirlo, esclamò Huck sentendosi svenire. Ti prego, non dirlo neanche per ridere.
3: Ne parlarono ancora entrando nel villaggio e cercarono di convincersi che si trattava di qualcun altro. Huck non aveva nulla da temere. Semmai la vendetta era destinata a Tom. Tom non ne fu davvero confortato. Almeno a essere in compagnia si soffre meno. Mal comune
0: Mezzo Gaudio.
9: RNC Torino e Provincia 107.400, Cuneo e Provincia 107.300.
10: RNC a Cuneo e Provincia sui 107.300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: One, due, tre.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Soli su, un programma di Monica Mondo. Soli su.
2: Eccoci qui allora, padre Farrell. Stavamo dicendo, un santo di Ippona, africano, cresciuto poi in Italia nella fede, però sembra che tutti gli agostiniani siano americani adesso. Il legame qual è?
3: È una buona domanda. Il legame con Agostino ha cominciato perché ho conosciuto un agostiniano. Okay. Ho conosciuto un agostiniano prima di conoscere Agostino. Perché? Perché c'erano i frati agostiniani che stavano al liceo dove sono andato come un ragazzo. Era un liceo diocesano della diocesi di Philadelphia e c'erano quasi 30 frati agostiniani insegnando, fanno servizio come capellani, amministrative, e c'era un frate agostiniano che ho conosciuto di là.
2: Che le insegnava religione.
3: Sì, sì.
2: E che oggi è un servo di Dio addirittura. Cosa aveva di speciale?
3: È un uomo veramente speciale, perché ho visto immediatamente un uomo debole, ma forte allo stesso momento, un uomo dipendente per tutto, e anche ha mostrato sua indipendenza.
2: Era malato, giusto?
3: È malato, sì. Quando è stato un teenager, 18 anni, era un novizio, e c'era un giorno normale in New York, in febbraio, e nevicava quel giorno, e hanno deciso di andare a giocare nella neve come teenagers, e stavano su un toboggan, un tipo di sled, e hanno incontrato un albero, e c'erano altri con lui. Dopo quell'impatto, quell'incidente, tutti gli altri stavano camminando normalmente e lui ancora a terra, e ha rotto immediatamente qualcosa di là.
2: E lei ha deciso di diventare sacerdote, di diventare agostiniano per lui?
3: Non soltanto per lui, ma ho visto i frati che, lavorando con lui, anche che hanno condiviso la loro vita con lui. E c'era una comunità dei frati, uno che era per servire l'altro, non soltanto per essere servito, perché anche lui ha fatto servizio con i suoi confratelli in comunità.
2: Quindi più niente, lei voleva fare economia, voleva diventare il manager, dirigere un ospizio, ho letto, è vero? Che è curioso per un giovane voler ridirigere un ospizio per i vecchi.
3: Sì,
2: perché?
3: Sì. Non lo so esattamente, forse era come la provvidenza. Mi sono trovato in un gruppo dei ragazzi, siamo coinvolti con un gruppo dei ragazzi cattolici, e abbiamo deciso di servire in un modo per una mattina, un giorno, e tre di noi abbiamo deciso di andare a servire gli anziani in una casa di cura. E sempre dopo il mio servizio sentivo un po' meglio, che ho fatto qualcosa.
2: Che bello questo.
3: Quel giorno, sì, e ho deciso da quel momento, forse anch'io posso aprire una casa per gli anziani.
2: Invece, insomma, qualcuno ha cambiato un po' le carte che lei aveva messo in campo, e lei è diventato novizio, e da novizio ha conosciuto quello che lei chiama Bob, fraternamente Bob, e che noi oggi chiamiamo Leone. Robert Prevost.
3: Sì, sì, è vero, è vero. Sì, a quel momento, come adesso, c'erano tre province, circoscrizioni geografiche degli agostiniani negli Stati Uniti, e hanno deciso di mettere tutti i novizi insieme quell'anno, da California, da Chicago e da Philadelphia. E abbiamo fatto il nostro anno noviziato in Wisconsin, non lontano da Chicago, e alcune volte siamo andati a visitare i frati dalla provincia di Chicago, e c'era uno, si chiama Bob Prevost, a quel momento neoordinato, era un sacerdote giovane con un desiderio, un sogno di andare alla missione in Perù.
2: Avrebbe mai immaginato? No.
3: No. No, a quel momento era un altro frate.
2: Però lo trovava simpatico? Sempre. O lo metteva a soggezione?
3: No, sempre simpatico. E siamo stati novizi, erano sempre, c'era sempre un giorno di imparare qualcosa nuovo per incontrare qualcuno. Ogni giorno c'erano questi incontri e quel giorno a Chicago io ricordo bene quello, lui ha detto: io voglio andare nelle missioni.
2: Lei ha detto che Robert Prevost, Leone XIV, è come Spider-Man, cioè ha i superpoteri. Ora, come si esercita il potere? Come l'ha esercitato lui? La responsabilità di guidare
3: sì.
2: un ordine religioso, e come cerca di farlo lei?
3: Sì, io dico sempre come Spider-Man: con grande potere c'è grande responsabilità. E suo superpower, io penso io, è di ascoltare, ma attentamente, e ascoltando non per preparare la risposta prossima, ma per veramente per sentire, non soltanto con gli orecchi ma anche con il cuore, sentire cosa c'è dentro in fronte di lui. E quando facciamo come lui fa così, io sono sicuro che stiamo facendo il passaggio, il sentiero di sinodalità che Papa Francesco ha cominciato, Papa Leone vuole continuare. Dobbiamo ascoltare prima.
2: La parola chiave degli agostiniani è fraternità e comunità. Cosa vuol dire? Perché come si tengono insieme responsabilità, fraternità e anche lo spazio per la preghiera personale? Insomma, non è semplice, no? Quando si è tutti insieme.
3: Sì, sì, veramente è fondamentale per noi la fraternità, la comunità, ma non come una fraternità sociale, è una fraternità fondamentato sull'amore fraterno, anche l'amore per Dio, e con quello dobbiamo sempre essere disponibili per i momenti di preghiera con i nostri fratelli e sorelle, ma anche per i momenti di rispondere servendo i nostri confratelli e sorelle. E con una comunità vera e una comunità che vive in bilancia queste due cose di contemplazione e attività, sempre come una famiglia.
2: Marta e Maria.
3: Marta e Maria, pure, sì.
2: Sarà stato anche faticoso, no? Però tutta la vita è una fatica qua e là, ma qual è stata la sua fatica più grande, ma anche la sorpresa più bella nella sua storia, finora?
3: Nella mia storia?
2: Finora.
3: La fatica più grande. E io recentemente ho trovato che non ci sono abbastanza ore nel giornata di fare tutte le cose che voglio fare, che non devo fare, ma che voglio fare. E recentemente, per rispondere a tutti i messaggi che riceviamo, è un po' faticoso. Ma gioiosa è l'incontro che sono onorato di fare con i miei confratelli e con sorelle in comunità. Come generale devo viaggiare a incontrare i miei fratelli e sorelle, e per fare un incontro faccia a faccia.
2: Che non sono tutti americani, perché ormai ci sembra che gli agostiniani sono tutti americani. No.
3: Ci siamo in 50 paesi nel mondo, cinque varie zone: America del Nord, sì, America Latina, Asia Pacifica, Africa e Europa. E in quei cinque zone ci sono 50 paesi dove ci siamo adesso.
2: È più difficile essere cattolici e americani oggi?
3: Credo che non è più difficile che in tutti gli altri posti nel mondo. Sì, per scoprire cosa significa essere cattolico, quello si deve a volte lavorare pensando non soltanto di me stesso, ma degli altri. In America, come in tanti altri paesi, ci sono tantissime cose per distrattarci, per attirare attenzione fuori mio confratello che ha bisogno di qualcosa o mia consorella che ha bisogno di qualcosa. E quando ci sono queste distrazioni è naturale di riversarmi a me stesso, okay, per essere cieco ai bisogni.
2: La politica, quello che succede, non sono condizionanti la vostra vita? No.
3: No, no, veramente, veramente. Io sono americano, sono orgoglioso di essere americano.
2: Born in the USA.
3: Born in the USA.
2: Street of Philadelphia.
3: Fuori Bruce Springsteen. Sì, sì. Sì. E tutta la mia famiglia ancora
2: una
3: vivono.
2: Grande e numerosa famiglia.
3: Sì, sono uno di sei con 20 nipoti, adesso un'altra generazione, credo che oggi 16 pronipoti.
2: Direi è nato già in comunità, non ha fatto fatica, ho capito perché non ha fatto fatica. Senta padre, quando si parla di Agostino di solito ci si sofferma su tre punti chiavi che vengono però così ridotti ad antologia e un po' superficialmente interpretati.
3: Okay.
2: La questione della grazia contrapposta alle opere, la questione del ritorna dentro il tuo cuore e anche il famoso no, il mio cuore inquieto finché non riposa in te. Vuol fare brevemente chiarezza? Cioè la questione opere, grazia, c'è qualcosa che conta di più tra le due?
3: Sì, sì, veramente dobbiamo pensare sempre, e io dico sempre che vogliamo memorizzare una frase dalla Bibbia, Romani 5:5, che speranza non ci delude, perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori, quello per mezzo dello Spirito Santo. E quello è la grazia. Non abbiamo fatto niente per ricevere quella grazia. Sì? Le cose è immeritato, si dice, non abbiamo fatto niente, ma la risposta a quel dono, quella grazia, e le opere buone che facciamo. Quella è la risposta, non per meritare la grazia, ma come un cuore pieno di gioia, di ringraziare Dio per quella grazia.
2: E perché ad alcuni e non ad altri?
3: Tutti riceviamo quel dono, tutti siamo salvati. Alcuni non sono pronti di creare spazio nel cuore per ricevere pienamente quella grazia. Alcuni pensano che non esiste quella grazia o pensano che non sono degni di ricevere quella grazia. Falso.
2: O la rifiutano.
3: Alcuni rifiutano. Non vogliono.
2: Senta, a proposito di cuore, padre Farrell, questo rientrare nel proprio cuore, che è l'invito di Agostino, in un mondo sempre più intimista, come quello di oggi, come si fa senza ripiegarsi su se stessi, a rimuginare proprie questioni?
3: Sì, sono così.
2: Non significa chiudersi, no?
3: No, veramente significa per conoscere me stesso, è un modo di conoscere Dio. Anche Sant'Agostino ha detto nei siloquie che Dio aiutami a conoscere me stesso, cioè posso conoscere te. E sappiamo bene che per arrivare al momento di conoscere chi sono io, devo entrare dentro, non ascoltando tutte le altre cose fuori. Ci vuole un po' di silenzio per quello anche, andare dentro mio cuore e rimanere di là, senza distrazione. In quel momento possiamo scoprire chi sono io e in quel momento anche per conoscere meglio chi è Dio.
2: Questo rumore è l'inquietudine buona di cui parla Agostino o l'irrequietezza? Sono due cose diverse, no?
3: Sì.
2: E l'irrequietezza spesso è un vagare che porta verso strade sbagliate.
3: Sì, sì, è inquietudine. È quello che Sant'Agostino ha scritto nelle Confessioni. Primo libro, primo capitolo, quasi primorisce, è: Dio ci ha fatto per se stesso, te stesso, e il nostro cuore è inquieto. Non ha detto che il mio cuore, ma il nostro cuore è il cuore che condividiamo come esseri umani. Quel cuore è inquieto. Io, per esempio, posso sentirmi perfetto, non ho un desiderio, no? Ho tutto che voglio, ma se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, il nostro cuore è ancora inquieto. E quello non significa tristezza, significa per me una mancanza, c'è qualcosa che manca in quel cuore che condividiamo.
2: Senta, anche da voi, padre, nel vostro ordine sono in calo le vocazioni? Forse nell'ultimo anno c'è stato un recupero, però in generale questo riguarda un po' tutti gli ordini religiosi o no?
3: Sì, sì, dipende dove. Sicuramente i nostri confratelli, per esempio, in Indonesia stanno vivendo questi anni di una crescita di vocazione, e fra un po' la nostra presenza in Indonesia sarà più grande che in tutte le circoscrizioni in Europa o negli Stati Uniti, per esempio. C'è qualcosa che sta succedendo di là adesso, o nelle Filippine, in Africa, Kenya, Nigeria, Congo. C'è una crescita.
2: Cosa manca ai nostri giovani in questo occidente plasmato dalla cultura cristiana per ascoltare la chiamata di Dio?
3: Se c'è una risposta facile per quella domanda, sarà la risposta perfetta. Non sappiamo esattamente.
2: Lei è un formatore di giovani, no?
3: Sì, sì. Ci sono sicuramente ci sono alcune variabili in alcuni paesi. Non c'è, come c'era, una cultura di vocazione. Per esempio, per incoraggiare figli, una figlia, di entrare in un monastero, un convento, o non conoscono i frati, sacerdoti, suore, fratelli, perché ci sono meno che nel passato. Per esempio, dove ho fatto liceo c'erano 30, adesso non c'è nemmeno un frate di là. Continua come un liceo diocesano, ma non c'è un frate di là. Se c'è una mancanza di quel rapporto personale. Un'altra cosa che credo che sia importantissima è la preghiera. Io ricordo a casa, prima che abbiamo fatto cena insieme, mio papà sempre ha detto: dobbiamo pregare, dobbiamo ringraziare Dio. E dopo quella preghiera normale che tutti sappiamo, benedici noi Signore questi due doni che riceviamo dalla tua provvidenza per Cristo nostro Signore, mio papà sempre ha detto un Ave Maria per le vocazioni.
2: Ah, dai.
3: E come i ragazzi abbiamo fatto Ave Maria per le vocazioni, non pensando uno di noi, ma era una cosa normale per noi in famiglia. E quello fa parte di una cultura di vocazione.
2: Come si educa un ragazzo alla fedeltà, alla dipendenza di cui parlava lei prima, una buona dipendenza, senza che creda sia una rinuncia alla sua libertà?
3: Sì.
2: Vale per tutti, non solo per voi in realtà, perché si può dipendere anche dal marito o dalla moglie in un bel modo, no?
3: Esatto, esatto. Dobbiamo trovare una dipendenza sana, sì, che significa un rapporto dove qualcuno può dipendere sull'altro anche per offrire all'altro di essere dipendente su di me. E questo rapporto reciproco è un rapporto sano, è un rapporto così reciproco, e la dipendenza con Dio è un po' differente. Noi siamo completamente dipendenti sull'aiuto di Dio. Non possiamo dare niente a Dio, che Dio non ha bisogno di niente, ma la risposta è quello che ho detto prima, che la risposta è da un cuore pieno di gioia, pieno di amore, pieno dello Spirito Santo.
2: Voi, ancora una cosa mi interessa, perché nella vostra vocazione c'è ovviamente la missionarietà, che è una con la cultura e con la carità delle dimensioni della fede. Come si riesce a evangelizzare senza imporre, ma senza rinunciare, sì, anche, senza vergognarsi di Cristo?
3: Sì, sì. I nostri missionari stanno facendo le cose impressionanti. E come hai detto, non per imporre il Vangelo, ma per proporre il messaggio del Vangelo, non soltanto con le parole, ma anche con le azioni. Quando una persona vede, come San Francesco ha detto, si dovete proclamare il Vangelo, a volte usando le parole, anche i nostri missionari che stanno facendo così. Possiamo aiutare i nostri missionari con una fondazione che abbiamo come Agostiniani nel mondo, ma per aiutare i nostri sorelli e fratelli di proclamare il Vangelo in un modo, non per chiedere scusa, mi dispiace, ma con coraggio, vedere questo è il messaggio di Gesù Cristo. Io credo in quel messaggio e credo che quel messaggio va bene per il mondo.
2: Il mondo ancora lo cerca, oppure si può vivere, sembrerebbe, senza che Dio esista, etsi Deus non daretur, come se.
3: A volte quel grande sé entra in qualsiasi persona. Se c'è Dio, perché c'è dolore? Perché c'è un avalanche in Nepal o Tibet? O perché c'è un terremoto in Colombia? Perché quello sé è importante. Ma sappiamo bene che Dio ci ha creato non per essere, come si chiama quella parola? Pupazzi?
2: Burattini.
3: Non ci siamo. Abbiamo anche ricevuto quel grande libertà di scegliere cosa facciamo con la nostra vita, cosa stiamo facendo nel nostro mondo, questa stagione, la stagione del creato adesso. E dobbiamo sempre essere consapevoli che Dio esiste, mai possiamo dire non esiste. Se Dio esiste, no. Quello diventa prima, quella fede, e da quella fede possiamo scoprire chi è Dio e dove è Dio, anche nel dolore, anche nei momenti difficili.
2: Anche davanti ai disastri che l'uomo semina nel mondo, alle guerre che sono oggi la nostra principale angoscia, lei ha curato una serie di omelie di Papa Leone XIV in un libro che è uscito da non molto, Liberi sotto la grazia. Si può essere liberi anche in mezzo al male, e si può essere liberi anche quando si è inascoltati, perché pare che tutti gli appelli del Papa alla pace dai potenti del mondo siano inascoltati.
3: Sì, è veramente così. Sì, abbiamo deciso di pubblicare i scritti, lettere, omelie, messaggi che Robert Prevost ha fatto come priore generale da 2001 fino al 2013, durante quei 12 anni quando ci ha servito come nostro priore generale. E in quei lettere, messaggi, omelie, ci sono sempre un messaggio che tocca le cose reali del mondo. È stato eletto pochi giorni dopo 11 settembre in 2001. Pochi giorni, è stato eletto 14 settembre, 3 giorni prima. I primi messaggi che ha fatto non era fuori realtà. Ha detto, dobbiamo sempre essere consapevoli che male esiste nel mondo. C'è la guerra, ci sono battaglie. E se possiamo sempre chiedere quella parola, perché? Perché siamo arrivati, o come siamo arrivati a questo punto? Per scoprire come possiamo risolvere questa situazione.
2: Grazie padre. E devo chiedere, stavo pensando che magari qualcuno sta raccogliendo anche le sue omelie, le sue lettere, i suoi discorsi, da priore generale. Prima o poi chissà. Forse, da priore generale. Prima o poi chissà.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Quando ti sto vicino sento

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutta preghiera è preghiera, soffrire è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, oh Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi

0: nella bella stata, Signore, nessuno non ci abbandonare. Il cuore è bello con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Georg Friedrich Händel. Ombra mai fu, dall'opera Serse. Settimo appuntamento. Le voci parallele sono voci bianche. Alec Jones, gallese. Axel Riquin, norvegese. Yoshikazu Mera, giapponese.

0: per il settimo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano le voci bianche di Alec Jones, Axel Riquin, Yoshikazu Mera.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour, appuntamento dedicato ai tenori. Tito Schipa, fine anni 20, inizio anni 30, e Beniamino Gigli, 1934.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e per questo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Tito Schipa e Beniamino Gigli. RNC, Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont e Leonard Warren e Piero Cappuccilli.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Jamot erano di Leonard Warren e Piero Capuccilli. RNC, Note di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner. RNC, Notte di Classica. Massimo Nosetti, partita Super Lobtcott. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita d'Acacia, in Torino.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la partita Super Lobd Gott. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita d'Acacia in Torino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Giovanni Paesiello. Concerti per pianoforte e orchestra. Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra abbiamo ascoltato il Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e l'Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica. Manuel Maria Ponce, Follia, preludio, tema e variazioni 1-6, chitarrista Diego Milanese.

Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato preludio, tema, variazioni da 1 a 6, chitarrista Diego Milanese. RNC, notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Nozze fuori città. Nozze in un luogo immaginato. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezza estate. Eva Lindt, soprano. Christine Cairns, mezzo soprano. Vina Jeunesse Squire. Gunther Theuring, maestro del coro. Orchestra Vina Filarmonica. Direttore Andrei Previn.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate. Soprano Eva Lind, mezzo soprano Christine Cairns, Wiener Jeune Squire, maestro del coro Gunther Theuring, Orchestra Wiener Filarmonica, direttore Andrei Previn. Nozze contadine. Leopold Mozart. Sinfonia in re maggiore. Nozze contadine. Marcia villanesca. Minuetto. Andante. Minuetto. Finale molto allegro. Complesso strumentale Edward Melkus.

0: Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la sinfonia in re maggiore Le nozze contadine. Complesso strumentale Edward Melkus.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Licinio Refice, marcia nuziale seconda. All'organo Luca Salvadori.

Di Licinio Refice abbiamo ascoltato Marcia Nuziale II, all'organo Luca Salvadori. Johann Sebastian Bach, Weichert nur betrübte Schatten, cantata nuziale Bachwerke Verzeichnis 202. Christine Schäfer, soprano. Complesso Musica Antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

Die Johann Sebastian Bach weichet nur betrübte Schatten. Cantata nuziale Bachwerke Verzeichnis 202. Christine Schäfer, soprano. Musica antiqua Köln, direttore Reinhard Göbel. Camille Saint-Saëns, torta nuziale opera 76. Jacques Duhem e Luc Héry, violini. Raymond Glatard, viola. Carlos Durt, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Jean-François Esser, pianoforte. Solisti dell'Orchestra Nazionale di Francia.

di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Torta di nozze. Jacques Duhem e Luc Herry, violini. Raymond Glatar, viola. Carlos Durt, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Jean-François Esser, pianoforte. Solisti dell'Orchestra Nazionale di Francia. Igor Stravinsky, Le nozze. Scene coreografiche russe con canto e musica. Voci: Annie Mori, soprano. Patricia Parker, mezzo soprano. John Matchinson, tenore. Paul Hudson, basso. Pianoforti: Marta Argerich, Christian Zimmerman, Cyprien Katsaris, Homero Frances. English Bach Festival Chorus. Maestro del coro Nicholas Cleary. English Bach Festival Percussion Ensemble. Direttore Leona Bernstein.